Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 32 variazioni su un tema originale per pianoforte. Werke ohne Opus Number 80. Pianista Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven. 15 variazioni e fuga in Mi bemolle maggiore opera 35. Variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata a New York, Carnegie Hall, il 5 aprile 1970.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 15 variazioni e fuga in mi bemolle maggiore opera 35, variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata alla Carnegie Hall di New York il 5 aprile 1970.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioachino Rossini. Variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco diretta da Hans Stadelmeier.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco, direttore Hans Stadelmeier. Niccolò Paganini. Le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr. Opera 8. Introduzione. Maestoso larghetto. Tema. Andantino. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr. Opera 8. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri. Niccolò Paganini. Maestosa suonata sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott Herhalte Franz den Kaiser. Introduzione. Maestoso, allegro agitato. Inno. Andante, larghetto cantabile. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Maestosa Suonata Sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott erhalte Franz den Kaiser. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri. Gioachino Rossini. Tancredi. Di tanti palpiti. Lucia Valentini Terrani. Contralto.

di Gioachino Rossini, da Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti, con la voce di Lucia Valentini Terrani. Contralto. Niccolò Paganini, I palpiti. Variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini, opera 13. Introduzione, larghetto cantabile, tema andantino. Violinista Sergei Krylov. Pianoforte Stefania Mormone.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato I palpiti, variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Gioachino Rossini, opera 13. Violino Sergei Krylov. Pianoforte Stefania Mormone. Divagazione prima. Niccolò Paganini. Terzo movimento, rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 per violino e orchestra in re maggiore, opera 6. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 in re maggiore opera 6 per violino e orchestra. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia. Divagazione seconda. Giuseppe Giusti, il re Travicello.

al retravicello piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio. Oh comodo, oh bello, un retravicello. Calò nel suo regno con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso.

ma subito tacque, e al sommo dell'acque rimase un corbello, il re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, è questo il sovrano così rumoroso? S'udì gracidare. Per farsi fischiare fa tanto bordello un re Travicello. Un tronco piallato avrà la corona? O Giove ha sbagliato oppur ci minchiona? Si è dato lo sfratto al re mentecatto, si mandi in appello il re Travicello.

Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete, a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare, non apre macello un re travicello.

Là, là per la reggia dal vento portato, tentenna galleggia e mai dello stato non pesca nel fondo. Che scienza di mondo! Che re di cervello un re travicello! Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete? Di sopra lo porta da capo la sua leggerezza. Chiamatelo altezza, che torna a capello a un re travicello. Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costi nella mota o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un re travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo, che principe sodo, che santo modello un re travicello.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Paganini. Opera 35. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Paganini, opera 35. Pianista Gerhard Opitz. Abbiamo trasmesso Buonanotte con molte variazioni e alcune divagazioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1993-1994 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione del 23 novembre 1993. Ludwig van Beethoven, Coriolano. Ouverture in Do minore, opera 62. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato l'ouverture in do minore opera 62 da Coriolano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Allegro, andante ma adagio, rondò, tempo diminuetto. Solista Daniele Damiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Solista Daniele Damiano, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, allegretto, presto, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

0: Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione effettuata il 23 novembre 1993.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perose Ensemble.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato l'andante dalla Sinfonia numero 29 in La maggiore K201. Marco Rizzi, maestro concertatore del Perosi Ensemble. RNC, Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto terzo, di quella pira. Manrico e Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Curiosità. Il tempo indicato da Verdi è quello staccato da Placido Domingo.

di André Weignein, da Cantatos étoiles, abbiamo ascoltato L'espoir. L'espoir fait vivre le désert, les pays opprimés, les pays en guerre. Orchestra d'Harmonie du Val d'Aoste, direttore Lino Blanchot, coro Arcova, maestro del coro Ornella Marella, voce recitante Jasmine Blanchot. Registrazione dal vivo presso la chiesa parrocchiale di Châtillon, dicembre 2014. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Questo programma che cerchiamo di fare ogni giorno a RNC Radio Nicchino Blu vuole essere una ricerca e quindi anche la proposta di canzoni e musiche di tanti anni fa. Vogliamo stare insieme con le canzoni e le musiche di tanti anni fa che ci fanno tanta e tanta compagnia. La compagnia anche del ricordo per chi ce l'ha o della scoperta per chi non ha ricordi perché è troppo giovane. Incominciamo con un brano famoso, Los Machucambos, per aprire la trasmissione di oggi. Sapete che usiamo in genere un brano solamente suonato e vogliamo ascoltare Pararoc Campana, con il passo e la campana, un titolo un po' originale e anche l'esecuzione molto originale e anche però molto interessante, come cerchiamo di fare per aprire ogni trasmissione a RNC Radio Nichilino in Blu in compagnia di Aldo.

Dal titolo in poi e dall'esecuzione possiamo dire tutto originale per questo brano, un brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Erano lo Smash Cumbus in questo brano molto noto e famoso all'epoca, e anche noi lo cerchiamo di riprendere al giorno d'oggi, un brano interessante, Paro Campana, il passero e la campana. E vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Luna Straniera. L'incisione è della Vis Radio. La voce che vogliamo usare è quella di Vittorio Tognarelli.

Vittorio Toniarelli ha cantato e inciso dei dischi fino al 1958, dove dopo si è ritirato. Queste versioni che possiamo mettere in onda, per queste versioni dobbiamo ringraziare il figlio e anche, perché no, internet, in quanto notizie, non in quanto musica. E abbiamo così ascoltato anche per la trasmissione di oggi la voce di Vittorio Toniarelli e in questa Luna straniera, una canzone abbastanza interessante, e quando si parla di luna si parla di luna e basta. Il nostro programma vuole proseguire con Dormi bambina, Alberto Rabagliati e Orchestra Bazzizza.

voce di Alberto Labagliati e orchestra Bazzizza. Abbiamo voluto ascoltare Dormi Bambina e noi ci siamo addormentati. No, siamo ancora qui a RNC Radio Nichelino in Blu, perché Aldo vuole mettere a disposizione di questa radio tante dischi e tante canzoni del tempo passato, disposizione quindi anche di tante ascoltatrici e ascoltatori, e ringrazio tutti coloro che si interessano e che scrivono per questo programma e fanno anche delle richieste e delle osservazioni sul programma stesso, e a me questo piace. Dirò nel corso del programma, e lo dico ogni tanto, anche l'indirizzo per potermi contattare. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso è L'Eco mi risponde. La voce è quella di Maria Luisa Dell'Amore. Ricordo che anni fa un ascoltatore di Orbassano mi aveva richiesto questa canzone, e allora dopo tanto tempo la mettiamo in onda volentieri.

quasi come un eco è giunta fino a noi questa canzone, questa interpretazione con la voce di Maria Luisa dell'Amore. L'eco mi risponde, un'incisione un po' di difficile lettura, però noi l'abbiamo ascoltata volentieri, così come un eco di canzoni di tanti anni fa e così come vorrebbe essere questo nostro programma. Possiamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata dal quartetto Cetra con Alberto Baldan alla direzione dell'orchestra e all'arrangiamento del brano musicale. Una esecuzione molto allegra questa che vogliamo ascoltare, però mi vuole bene il quartetto Cetra a RNC, Radio Nichelino in Blu.

sicuramente con questo testo rivoleva un bene da morire, specialmente sulla Torre Eiffel. Abbiamo potuto ascoltare il quartetto Cetra con arrangiamento e orchestra di Alberto Baldan e la composizione di Giacobetti, Savona e Cicquellero. Però mi vuole bene e gli voleva bene alla sua maniera, e lei alla propria maniera cercava di capire il bene di colui che gli voleva bene. Noi invece vogliamo proseguire dopo questa scherzosa canzone con un'altra canzone interpretata da Maria Iottini. Il brano che vogliamo ascoltare è Ho comperato un cagnolino.

0: quante canzoni allegre interpretato Maria Iottini, tra le altre anche questa aveva per titolo Ho comperato un cagnolino, e siamo rimasti in tema con le canzoni abbastanza allegre e originali. Una canzone invece adesso in romanesco di Pizzicaria e Balzani, la voce è quella di Gabriella Ferri, Barcarolo Romano.
1: Quanta pena stasera

Ed era la voce di Gabriella Ferri per questa interpretazione di Barcarolo Romano di Pazzicaglia e Balzani. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Gabriella Ferri, una canzone molto triste, questa l'abbiamo ascoltato, che parlava di un barcarolo ed era in lingua, possiamo dire, romana, non in romanesco, che non mi piace tanto questa espressione. Il nostro programma qui a RNC Radio Nichelino in Blu, con riproposta di canzoni e musiche di tanti anni fa, vogliamo mettere a disposizione del nostro pubblico tante e tante canzoni, e questo programma lo stiamo facendo anche da molti anni. Il brano è Terra di Sogni, la voce è di Emilio Livi, l'orchestra Gino Dover. Mignone e Primula hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda per sognare. Terra di Sogni.

Spero abbiate notato il timbro originale della voce di Emilio Livi per questa interpretazione. Abbiamo ascoltato Terra di Sogni. Emilio Livi era accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Gino Dover e Mignone e Primul hanno composto questo brano. E noi, sempre come al solito per i nostri programmi e per le canzoni, proseguiamo con la voce di Aurelio Fierro. De Crescenzo e Sica hanno composto una canzone, Rondine al Nido.

Abbiamo ascoltato questo brano molto romantico e anche la voce molto ben impostata di Aurelio Fierro per una rondine che è tornata al nido, ma non tutte le rondini tornano al nido così come ha cantato questo brano. Possiamo mettere in onda adesso una canzone allegra per concludere la nostra trasmissione. In genere verso il termine cerchiamo di mettere anche qualche brano allegro, e per fare questo possiamo andare sui Monti della Luna di Olivieri e Frati, che hanno avuto l'idea di comporre una canzone del genere. Renzo Mori, orchestra Gino Dover.

0: Capitan, a te.
1: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo scelti e presentati da Aldo
2: Con la radio Ogni finestra
3: E anche oggi ho terminato questo nostro programma e RNC e per fare questo programma e terminarlo siamo andati addirittura sui Monti della Luna dove non c'è donna alcuna ma c'è arrivata la sigla per chiudere la trasmissione di oggi un cordialissimo saluto e a risentirci
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400
5: RNC Notte di Classica

RNC, notte di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada prima, vivo e strepitoso. Variazioni andante con moto, fandango asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.

0: Di Nicolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato Da Capriccio Spagnolo, Alborada Prima, Variazioni, Fandango Asturiano. New York Philharmonic Orchestra, direttore Leonard Bernstein.
1: RNC, Note di Classica.
0: Le canzoni napoletane classiche sono inserite meritatamente nella musica d'arte che tanto lustro porta all'Italia dal mondo intero. Uno dei brani che sono unanimemente considerati colonne portanti della canzone napoletana classica è Cor Ingrato. Le note biografiche degli autori li pongono tra i degni rappresentanti del talento italiano. Alessandro Sisca, scrittore, poeta, commediografo, drammaturgo e sceneggiatore italiano naturalizzato statunitense, in realtà nacque in Calabria nel 1875, ma compì studi a Napoli, dove pubblicò le prime poesie firmandole con lo pseudonimo Riccardo Cordiferro, ispirandosi a Riccardo Cuor di Leone. Nel 1892 emigrò a Pittsburgh e poco dopo si stabilì definitivamente a New York City, dove nel 1893, a soli 18 anni, con il padre fondò un settimanale letterario, iniziando così un'impegnativa attività giornalistica che gli portò molti consensi, soprattutto nella comunità di emigrati, i cui interessi difese con una energica attività sindacale che gli costò il carcere. I versi di Cor Ingrato furono musicati da Salvatore Cardillo, nato nel 1874 a Napoli, dove si diplomò in pianoforte, composizione e direzione d'orchestra. Come tanti italiani, nel 1903 emigrò negli Stati Uniti. Qui, nel 1911, nacque la canzone che, rimbalzata in Italia, decretò agli increduli autori un successo che si riverberò nel mondo intero, successo che dura tuttora, inserito nel repertorio di voci liriche e naturali, a partire da Enrico Caruso, al quale, secondo alcuni testi, è dedicata. L'ascolteremo nella versione estesa dalla voce del tenore Giuseppe Pippo Di Stefano, siciliano trapiantato a Milano, è considerato uno dei più ispirati interpreti dei sentimenti esaltati nelle canzoni napoletane classiche. Di Cordiferro Cardillo, Cor Ingrato. Voce Giuseppe Di Stefano.

0: Per i classici della canzone napoletana abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cor Ingrato, nella versione estesa interpretata da Giuseppe Di Stefano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Francesco Paolo Tosti, secondo appuntamento con Ideale e con i baritoni Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense, nel salone di casa sua.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale e le voci parallele erano quelle dei baritoni in questo secondo appuntamento. Peter Danailov, bulgaro, Juan Pons, spagnolo, Jason Dunlap, statunitense. RNC, Note di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy, La grotta di Fingal, Ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato La grotta di Fingal, ouverture dalle Ebridi, Chicago Symphony Orchestra, direttore Fritz Reiner. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, secondo movimento, andante con moto, dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.

0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Manuel María Ponce, Sonatina Meridional, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

0: Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese.
1: RMC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. RNC presenta.
1: In questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Burzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
1: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali: legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911, qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
4: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare sulla coltivazione in serra, unendo un'esperienza secolare al microclima unico di Pra, per ottenere un basilico inimitabile. Nel 2003 arriva poi la svolta. Nasce una filiera integrata dal seme al vasetto, che trasforma direttamente la materia prima in pesto fresco. Oggi, grazie a serre di ultima generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
1: All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus: meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio. Perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati. Perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
1: Ne coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
4: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
1: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazione 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni, e lì abbiamo pronto il basilico.
2: Agrinet for Tech.
4: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il re indiscusso del pesto. Su appena 130 ettari di eroismo agricolo, questa pianta antica non è solo un ingrediente, ma l'anima di un intero territorio. È qui che, in questo piccolo spazio, la tradizione incontra oggi la visione della scienza. Il futuro del basilico non è scritto solo nel suolo o nel microclima, ma nella ricerca e nell'innovazione costante. A vegliare su questa evoluzione c'è il CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che sostiene gli agricoltori verso nuove strategie produttive. A raccontarlo è Giovanni Minuto, direttore del centro.
5: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
4: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
5: occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
4: Il CERSA funge da vero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
5: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche che, ahimè, ci attanagliano sempre di più.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
6: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme. Quindi ultimamente, appunto, abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione, ad esempio, delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, Oxysporum subbasilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
2: Agrinet Fortec.
4: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
5: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dagli aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minor impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
4: Di fronte a una tecnologia così avveniristica, sorge spontanea una domanda: quale può essere il costo di una simile serra e come può essere sostenuto da piccoli imprenditori come i produttori di basilico? Giovanni ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
5: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro a metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle. Quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
2: Agrinet Fortec. Storie di sostenibilità.
4: A poco più di 6 km dalla sede del CERSA, a

0: aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
1: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito, poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
0: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Paul il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
1: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice: si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
0: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofi e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
2: Ah, magnifico, tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
3: È il profumo di Liguria.
4: Che ne dite, assaggiamo?
5: Buon pesto a tutti!
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse? E che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
6: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
7: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: a giugno,
1: per te
0: il sorriso degli umani,
1: e per te un'aranciata fresca,
0: per te lo scodinzolo dei cani,
1: e per te il colore delle foglie,
0: la forma strana delle nuvole,
1: e per te il succo delle mele,
0: e per te il rosso

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
1: Buongiorno e ben ritrovati sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre ci trovate sui 107.4 per Torino Asti aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Ciò detto, potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta chiocciola rncweb.it se volete interagire con noi. Oggi, ecco, è una giornata particolare, oggi 21 aprile, terza settimana del mese, e abbiamo deciso di parlare un pochino di sport. Sport inteso non strettamente come gli sport classici più conosciuti, ma come così conoscere questo mondo è più che di sport, parleremo di una disciplina legata chiaramente alle discipline orientali. Parleremo del Tai Chi. Intanto è giusto dire che aprile è un mese fantastico, è il mese della rinascita, della ripresa, anche il clima. Adesso vabbè, col cambiamento climatico è un pochino più difficile dire, però il clima si fa più mite, c'è il piacere di stare all'aria aperta, di fare cose nuove. Ecco, il Tai Chi diciamo che racchiude in sé tutte queste aspettative. Noi adesso ne parleremo in compagnia di Gianni Josca, che è un maestro certificato CONI di Tai Chi. Buongiorno Gianni, intanto grazie per essere con noi e ti chiedo, io ti ho presentato come maestro certificato CONI di Tai Chi, però tu sei molto molto di più. Ecco, raccontaci tu.
2: Buongiorno Marina, innanzitutto volevo ringraziarti per questo invito e un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
2: Che ci saranno poi in diretta ma anche in streaming, mi sembra di aver capito.
1: Sì.
2: Sì, allora vabbè, ok, la qualifica di maestro c'è, ci deve essere perché sono i diplomi nazionali che uno va a prendere col tempo. E diciamo che io mi ritengo comunque un ricercatore, al di là dei titoli ufficiali, che va bene, ne ho una collezione ormai e continuo a collezionarli, ma mi ritengo un ricercatore come tutti, quindi sono sulla via, sono sul cammino, la pratica non finisce mai, è come suonare uno strumento, no? Uno suona il pianoforte, non potrà mai dire ah, adesso sono arrivato e posso permettermi di non studiare più. Si studia fino a che le forze non ci separino, questo senza dubbio. E quindi tu adesso vorrai sapere quando io ho iniziato.
1: Ecco, tu quando hai iniziato, perché comunque tu adesso sei arrivato ad un livello altissimo, sei un maestro, ma sei un maestro già di terzo grado o insomma dell'ultimo grado che siamo, è possibile.
2: Sì, siamo arrivati all'ultimo, sì, perché i livelli ufficiali, di là delle cinture, diciamo le cinture, poi soprattutto nelle discipline cinesi, parliamo del Kung Fu in generale, anche se il Kung Fu è un termine un pochino improprio, comunque è conosciuto come il Kung Fu, no? Poi Kung Fu vuol dire lavoro duro e vuol dire tutto e vuol dire nulla, anche quando si cucina bene si fa del Kung Fu, quindi voglio dire, però le nostre discipline sono conosciute con il termine diciamo di Kung Fu. E i diplomi, perlomeno in Italia, poi ogni paese ha la sua legislatura, i diplomi ufficiali che uno deve prendere sono diplomi sportivi, si inizia con il grado di allenatore, poi si va avanti col grado di istruttore e poi i vari gradi da maestro di primo, secondo, di terzo livello. Questo per tutti gli enti sportivi, io sono accreditato come ASI CONI, ma ho anche degli accrediti per la CS, comunque sono nell'albo o nazionale. Altro discorso sono le cinture, che io ho anche, le cinture come si vede, come si legge, come si vede in certi film anche molto belli, no? Dove i maestri orientali dicono che le cinture servono per reggersi i pantaloni, in effetti in parte è vero. Nel Kung Fu in Italia, il Kung Fu purtroppo non sono sport olimpici, ci sono un sacco, decine e decine di federazioni, quindi ogni maestro di cui tu fai parte, ogni federazione di cui tu fai parte ti rilascia un suo sistema di cinture, quindi per esempio anche lì io di cinture ne ho, diciamo, collezionate, perché hai la cintura di primo livello di Kung Fu, poi devo prendere un quarto livello, un quarto dan dopo la cintura nera di Tai Chi, poi ci sono i vari gradi, quindi quello è anche un discorso un po' diverso, però i titoli ufficiali che servono per insegnare e anche per poter dire agli allievi, guarda, io stai studiando con un maestro, sono quelli che uno prende facendo dei percorsi di anni attraverso gli enti ufficiali, ci bisogna studiare, bisogna presentare delle tesi e si arriva a quel livello lì.
1: Ecco.
2: Io ho iniziato a 13 anni, ho iniziato molto giovane, facevo ancora le superiori, erano gli anni 80, adesso ne ho 58. E quindi si iniziava al tempo in Italia, le arti marziali, le discipline marziali c'erano, e le discipline interne, il Tai Chi, Qigong, erano pochissimo conosciute. Parliamo a Torino, soprattutto Torino e provincia in Piemonte, il Tai Chi era pochissimo conosciuto, avevamo un paio di maestri orientali. Ma era l'onda dei film di Bruce Lee, erano gli anni, ultimi anni 70, inizio anni 80, quindi si iniziava a parlare delle arti marziali cinesi, perché quello che furoreggiava in quei tempi cos'era? Era il judo, era il karate, iniziava l'aikido a prendere forma.
1: Ecco.
2: Quindi in quei tempi chi voleva avvicinarsi al Kung Fu non era proprio così facilitato, perché i maestri erano pochi.
1: Ecco, ma noi adesso ci introduciamo e andiamo così a scoprire meglio una parte, no, del Kung Fu, che è il Tai Chi, che tra l'altro noi scriviamo Tai Chi, ma in realtà si scrive Tai con la J
2: perché sì, diciamo il nuovo sistema ormai si sta uniformando, sono giusti tutti e due, però il sistema ufficiale, il Pinin, vuole adesso questa nuova veste. Tai Chi è scritto, diciamo, Quan, che si pronuncia Chuan.
1: Ecco, ma che cos'è il Tai Chi? Noi lo diciamo alla moda cioè usata finora. Che cos'è il Tai Chi?
2: questa è una domanda da un milione di dollari che fanno in tantissimi. In breve, innanzitutto è una disciplina marziale antichissima, disciplina marziale cinese. Poi, come tutte le discipline marziali orientali, tutto ciò che è marziale per loro è anche visto sotto l'aspetto del benessere e anche dal punto di vista, diciamo, salutare. C'è questo dualismo yin-yang che loro hanno. È un'antica disciplina marziale che possiamo definire, è basata, perché si dice, il termine vuol dire la box, la forma, diciamo, del polo supremo, è basata sul concetto filosofico del Tai Chi, diciamo, che è quel simbolo che molti conoscono, che molti portano al collo, quel cerchio, no? Con i due pesciolini,
1: la yin e yang.
2: Uno bianco, benissimo, l'in e yang, e poi c'è un pizzico di yang dentro lo yin e viceversa. E il simbolo e l'arte marziale, la disciplina che è stata ideata dai fondatori, rappresenta proprio, possiamo dire, il principio sottostante l'ordine universale, e una sinergia delle due forze fondamentali, yin e yang. Io preferisco sempre dire yin e yang, no? Perché yin e yang implica un dualismo che non c'è e non ci deve essere poi quando si va avanti nella forma. Yin virgola yang, perché sono opposti, ma è sbagliato dire sono opposti, sono complementari. come la nostra vita. La nostra vita è fatta di opposti. Molti confondono lo yin, lo yin e virgola yang con il male e il bene. No, non è un discorso di male e bene, è un discorso di forze complementari che in natura esistono e hanno anche delle connessioni con la fisica quantistica e tutto, perché dopo il Big Bang, da dopo questo vuoto, no? dal dopo il vuoto primordiale, tutto è nato, però poi con degli opposti, e senza di essi non ci potrebbe essere l'universo, non ci potrebbe essere la vita.
1: Certo. E quindi questa disciplina, il Tai Chi, racchiude queste due forze complementari, giusto?
2: Assolutamente, proprio nella pratica. I padri fondatori del Tai Chi, poi lì la storia si perde nella leggenda, va bene, hanno fatto di questa armonia proprio, ne hanno fatto una delle arti più raffinate, perché nel Tai Chi la mente e il corpo lavorano insieme soprattutto, e la filosofia del Tao, la filosofia taoista, non parlo di religione taoista perché sono due concetti un po' diversi, parliamo di filosofia, mm-hmm. che è nata prima, e anche la medicina tradizionale cinese rappresentano, diciamo, sottostante a questa, alla disciplina del Tai Chi. E nella pratica si vede, inizialmente no, ma con un buon maestro, un buon insegnante, tutto poi è riconducibile a Yin e Yang, anche nei movimenti che uno va a fare, tutto ciò che va avanti deve anche andare indietro, il cielo deve corrispondere con la terra, se spingo devo anche contemporaneamente tirare, cioè devo avere sempre l'equilibrio in tutto ciò che faccio, anche solo nella camminata, che poi l'equilibrio che dovremmo avere, parlo al condizionale, dovremmo avere nella vita.
1: Che poi è un principio, una fine se vogliamo, ma tutto è circolare, perché comunque si autogenera, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamoci questo simbolo, abbiamo parlato di questo simbolo del Tai Chi, no? Questo cerchio con i pesciolini neri e bianchi, io li chiamo in questo modo, però non dobbiamo immaginarcelo statico, non c'è nulla di statico in natura, non c'è nulla di statico nell'universo, è tutto in trasformazione, quindi anche questo simbolo che inizialmente era anche raffigurato in altri modi, era più dinamico, ma immaginiamoci il simbolo del Tai Chi, ma lui ruota sempre, quindi quando arriviamo al massimo del nero, allora lì inizia ad entrare il minimo del bianco, quindi yin yang, e quindi come nella vita, come l'alternanza delle stagioni, l'alternanza del giorno e della notte, tanto è vero che, dico solo più questo, su questo punto, perché se no mi annoio, anche il carattere cinese, lo studio dei caratteri cinesi è bellissimo, oltre alla scrittura, cioè il fatto che loro abbiano questo modo di scrivere in una maniera molto fluida, armonica, ma il significato di yin e yang in cinese, nei caratteri cinesi, è proprio il lato, nei caratteri si vede proprio una piccola collina con sopra una nube, è una piccola collina stilizzata, bisogna avere un po' di immaginazione, con sopra il sole, quindi rappresenta il lato soleggiato e il lato ombreggiato della stessa montagna, della stessa collina, però il lato che adesso è soleggiato della collina questa sera diventerà in ombra, perché il sole comunque la terra gira.
1: E quindi che bella questa immagine. Ecco, a queste immagini collego un altro, forse un luogo comune, non lo so, però mi vengono in mente i monaci Shaolin, ecco, che sono legati in qualche maniera al Tai Chi.
2: Allora, sono legati al Tai Chi, loro il Tai Chi, l'universo delle arti, delle discipline cinesi è enorme. Possiamo dire che lo Shaolin, dentro allo Shaolin, dentro a, diciamo, alla cultura Shaolin, è questo il famoso tempio che conosciamo, che è stato negli anni distrutto, poi ricostruito, ce n'erano più di uno, va bene, ma idealizziamo il tempio che vediamo, il tempio più turistico, più commerciale che vediamo. La cultura Shaolin però è nata in seno al buddismo. Il Tai Chi è la vera, il Tai Chi e le arti interne che sono equiparate, perché di Tai Chi si dice in generale, ma ci sono vari stili di Tai Chi. Il Tai Chi è una vera e propria filosofia autoctona della Cina, quindi si rifà al taoismo soprattutto, si rifà al confucianesimo e anche a una sorta di neoconfucianesimo. Gli Shaolin hanno importato anche la disciplina delle arti interne, loro la chiamano Rou Chuen, quindi anche loro, un monaco, loro fanno delle cose strepitose perché entrano al tempio a 9 anni, a 7 anni, e ovviamente riescono poi col tempo a fare acrobazie, quindi c'è tutta questa parte più spettacolare, però loro anche applicano poi tutta una parte interna che loro la chiamano Rou Chuen, che sarebbe il loro nome da dare alle arti interne, e però anche loro dopo i 30-40 anni si avvicinano alle arti interne. Però non è nato il Tai Chi, non è nato secondo la storia.

0: Qigong, che è un lavoro sull'energia, nacque il Nei Kung, e da lì poi si sviluppò anni dopo il Tai Chi. Però il Tai Chi è proprio l'arte cinese per eccellenza, se vogliamo guardare la filosofia. Gli Shaolin invece hanno una derivazione buddista che arriva dall'India.
1: Ecco, quindi ecco, abbiamo visto, parlando di Tai Chi, di questa disciplina orientale straordinaria, quanto ecco il mondo delle discipline orientali e comunque orientale sia vasto, sia sotto il profilo culturale che spirituale. Noi adesso su questo punto ci fermiamo un momentino, perché noi come sempre mandiamo un brano musicale, quindi ritorniamo in compagnia di Gianni Josca e continuiamo a parlare di Tai Chi. Restate con noi. Oh.

0: Rieccoci, siamo tornati, siamo in compagnia di Gianni Josca, maestro certificato CONI di Tai Chi, ma come abbiamo visto il suo percorso è molto molto lungo e lui ha fatto diverse scuole, diversi diplomi, diversi maestri. Maestri, ecco, non ti ho chiesto, alcuni dei tuoi maestri erano anche cinesi, giusto?
1: Sì, ho studiato con maestri i cinesi. Io quando, dagli anni 80, quando si trovavano i pochi maestri cinesi che c'erano in Italia, ho cercato di frequentarli. Adesso poi fortunatamente con gli anni, come tu sai bene, anche la Cina, le condizioni politiche in Cina hanno fatto sì che ci fosse stata un'apertura poi dagli anni 90, nel 2000, e quindi molti maestri cinesi che prima erano stati un attimino

0: così messi da parte dal regime, eccetera, hanno potuto diciamo, viaggiare, e quindi adesso ne abbiamo anche in Italia. Quindi attualmente per esempio sono allievo diretto del maestro Xi Yonghui, che è il rappresentante ufficiale dei monaci Shaolin, ma ho studiato con parecchi maestri orientali.
1: Ecco, Gianni, il Tai Chi è una disciplina per tutti, cioè tutti possono praticare, ci si possono avvicinare, oppure chi si avvicina deve avere già una particolare predisposizione, o non lo so, o anche solo una certa età, perché ecco.
0: No, allora il Tai Chi è proprio visto soprattutto in Occidente, ma anche in Oriente si vede nei parchi queste figure iconiche dove si vedono questi ottantenni, novantenni, questi anziani, vecchietti cinesi che praticano il Tai Chi e il Qigong nei parchi. Ecco, in Italia è stata proprio importata ormai qualche decina di anni fa come disciplina del benessere, della salute, che poi sia anche un'arte marziale, è giusto insegnarla in questo modo, però per noi è soprattutto una disciplina del benessere, e quindi, anzi, è consigliata proprio per qualsiasi fascia di età e soprattutto anche oltre gli anta, perché effettivamente dà dei benefici. Sui benefici del Tai Chi potremmo perderci ore, ma in linea di massima possiamo dire che va a lavorare sull'equilibrio, sulla postura, sulla respirazione, rafforza il sistema immunitario, tutte le implicazioni che ha poi sulla colonna vertebrale, che tanto è un tema molto caro a chi ha superato gli anta, i problemi alla cervicale, va a rafforzare la muscolatura interna, quindi veramente ne abbiamo per tutti i gusti. Tutti lo possono fare. Ovviamente ci vuole un certo impegno, perché implica anche una certa coordinazione, quindi ci si reimpara a coordinare, si memorizzano le varie cose, è un'arte, quindi faccio sempre il paragone degli strumenti. Imparare uno strumento anche in tarda età, imparare il Tai Chi anche in tarda età, fa sì che si memorizzino, perché poi una delle cose che si insegna nel Tai Chi sono delle forme diciamo codificate, immaginiamoci quasi delle danze armoniche, che però hanno delle codifiche. Ecco, per far questo bisogna però memorizzarle, e questo aiuta moltissimo anche persone anche d'età a mantenersi allenati, per ricordare, e le cose far ricordare al proprio corpo quello che deve fare anche nella camminata di tutti i giorni, e quindi evita le cadute, evita i disequilibri.
1: Quindi ha una doppia valenza, sia fisica che comunque anche cerebrale, se vogliamo, perché questo memorizzare comunque mantiene in allenamento la memoria e le facoltà, insomma, intellettive, giusto?
0: Si è proprio indotti, si è obbligati, poi ognuno lo pratica a seconda del proprio livello di passione, di percorso che uno vuole fare. C'è chi lo pratica una volta alla settimana, poi va al parco, c'è chi invece vuole avere un insegnante due volte alla settimana, quindi ognuno poi ci dà il taglio che vuole dare, però qualsiasi sia il suo taglio, dedicare qualche mezz'ora alla settimana, qualche ora alla settimana a questo tipo di disciplina, effettivamente i benefici sono enormi, ma sono comprovati anche in ambito medico. Io stesso organizzo spesso, io ho portato, sono riuscito a Torino a portare il Tai Chi, forse per la prima volta, in location particolari e di prestigio. Pensiamo al Museo di Arte Orientale, dove abbiamo delle collaborazioni, pensiamo anche al Forte di Fenestrelle, dove organizzo degli incontri, e lì faccio intervenire dei medici, collaboro in particolar modo con un paio di medici dello sport che puntualmente vanno a dei convegni sulla sedentarietà, sul benessere, sulla sedentarietà per persone anziane, e poi ogni volta questo mio amico medico mi fa arrivare dei report, mi dice: ah, guarda, ci sono delle slide dove i medici vanno a consigliare non solo il Tai Chi, però il Tai Chi è fra i primi, ma anche il Qigong, anche lo yoga, anche insomma discipline di questo tipo sono comunque fortemente consigliate per mantenersi in salute e soprattutto per, si dice, prevenire è meglio che curare, no?
1: Assolutamente. Senti, se noi dovessimo raccontare brevissimamente una camminata in un parco per una persona di una certa età che vuole farsi la passeggiata quotidiana in un parco, in un percorso verde o in un centro commerciale, non lo so, però ecco, la camminata come funziona? Passi lunghi? Lenti?
0: Allora, le camminate del Tai Chi noi la insegniamo, per esempio, proprio ieri a lezione me l'hanno chiesta proprio una persona che ha un allievo che ha più di 70 anni, mi diceva proprio ieri a lezione, ma io sto provando a mettere in pratica la camminata che mi ha insegnato a casa e trovo che ho più equilibrio e tutto. Sono camminate lente, sono camminate dove si ha fortemente la consapevolezza del gesto, si tiene il baricentro, si articola la camminata col tallone per poi srotolare il piede e quindi la camminata del Tai Chi è molto lenta, poi certamente che se la facciamo nei parchi ci prendono per mezzi matti, anche se poi non è neanche vero perché ormai nei parchi si fa di tutto e quindi si possono fare 20.000 cose.
1: Guarda, ti faccio una piccola digressione, mi è capitato l'altro anno di essere in Inghilterra e di essere nel parco di un castello, adesso non per capirci, il castello di Re Artù. Beh, all'interno di questo parco, dove si dice ci sia una particolare energia eccetera, c'era un sacco di gente che praticava Tai Chi, yoga, Kung Fu, cioè delle diverse discipline orientali, e a una persona ho chiesto scusa, ma perché qua? E perché qua l'energia è migliore, quindi, come dire, enfatizza questi movimenti che sto facendo. Per cui adesso credo che anche se qualcuno vi vede fare una passeggiata Tai Chi nel parco, non si stupisce, non si sorprende più, giusto?
0: No, assolutamente, ma poi noi proprio sponsorizziamo. Poi da dopo c'è stata un po' una barriera, noi sappiamo tutti, da prima del Covid e dopo il Covid. Da dopo il Covid, una delle pochissime cose belle, che purtroppo non c'è stato nulla di bello di quel periodo, però una delle cose belle che ha enfatizzato un attimino la volontà di fare pratica all'aperto, quindi noi sponsorizziamo soprattutto adesso, tu hai detto prima, e quindi la primavera è iniziata, andare a fare pratica di Tai Chi in gruppo, da soli, fare le camminate di Tai Chi effettivamente è fortemente indicato, soprattutto dove c'è l'aria aperta, in montagna. La montagna aiuta tantissimo, tanto è vero che i grandi maestri di Tai Chi e di arti orientali erano sempre su Kokutsu, no? Di qualche monte o qualche galle in qualche caverna, in qualche monte in tutto il mondo, e quindi fare la pratica all'aperto è veramente molto bella, ma poi è molto bella vedersi anche. Io vedo che quando facciamo pratiche all'aperto di queste discipline, molti si fermano incuriositi, chiedono, e anche solo osservare, perché magari non si osano, noi li invitiamo sempre a dire ma mettetevi, fate, vedete, lasciate andare il vostro corpo, però anche soltanto ad osservare, poi molte volte mettiamo anche delle piccole musiche assolutamente rilassanti. Ecco, vediamo proprio che anche chi osserva sta comunque bene, perché si crea vibrazione, si crea energia.
1: Quella famosa energia circolare che dicevamo prima. Ecco, ma quindi sorge spontanea la domanda: che cosa ha in più o in meno rispetto ad altre discipline il Tai Chi?
0: Mm-hmm. Allora, diciamo una cosa, tutto lo sport, tutte le discipline, tutto il movimento è positivo, quindi l'importante è muoversi e uscire da una certa sedentarietà, e va bene. Il Tai Chi è innanzitutto è un'arte, quindi è qualcosa in più, perché l'arte implica delle valenze che hanno a che fare col fisico, hanno a che fare con la mente, hanno a che fare con la psiche, con le emozioni e soprattutto con le vibrazioni. Cioè il Tai Chi è la musica del corpo. Guarda, io avremo una conferenza a Fenestrelle a fine luglio che intitoleremo proprio La musica del corpo, dove andremo a metterci anche degli strumenti vibrazionali, ci sarà un medico che parlerà di queste cose, poi ci sarò io che introdurrò e parlerò e dimostrerò la disciplina. Il Tai Chi è musica del nostro corpo, è un percorso infinito. Chi inizia a studiare il Tai Chi e si appassiona ad allenarsi, ad studiare per una vita, perché poi può avvicinarsi anche alle filosofie orientali, può avvicinarsi alla medicina tradizionale cinese.
1: A questo proposito della medicina tradizionale cinese, mi è venuto in mente un progetto che c'era, mi pare negli anni 90, fine anni 90, che era uno scambio di medici fra Cina e Italia. Per loro i medici italiani andavano ad insegnare la gestione di un pronto soccorso in sovraffollamento, come gestire insomma le ambulanze eccetera, e invece i medici cinesi venivano qui ad affiancare i medici italiani e per seguire quei pazienti con patologie non da codice bianco, codice giallo, però più legate alla sfera psicologica che non alla sfera fisica, voglio dire, non per una frattura, queste cose qua, ma per chi magari non si sentiva bene e non individuavano la causa, a volte erano malesseri generati dalla depressione piuttosto che. E avevano fatto proprio questo scambio e c'erano state diverse recensioni, poi questo progetto si era andato a chiudere. Però c'era stata questa cosa che aveva dato un input, insomma, diverso proprio all'aspetto medico. Ecco, a questo proposito ti volevo chiedere, perché spesso si vedono circolare pubblicità che ti dice: vedi, io faccio Tai Chi, ho iniziato da un anno, quando ho iniziato avevo 80 anni, li dimostravo, adesso ne dimostro 40. Ecco, ma è vero che dopo anni di pratica si ringiovanisce così tanto?
0: Sarebbe bello perché avremmo scoperto l'elisir dell'eterna giovinezza. Ecco. Il mondo dei social lo prendiamo così com'è, perché poi si entra anche in un discorso commerciale. Il Tai Chi non deve essere mai un discorso commerciale. Poi certamente c'è chi insegna perché deve vivere, e poi sappiamo bene la deriva che hanno preso purtroppo i social network. No, quelle sono bufale, cioè no. Fra l'altro, quei fisici così scultorei non si possono ottenere se non anche con una certa alimentazione, che può essere sbagliata sotto certi aspetti. Il Tai Chi non è questo, non vogliamo che sia questo. Quelle cose lì le lasciamo a chi, agli imbonitori che fanno avvicinare delle persone a queste pratiche, ma non è questo, non è assolutamente questo. Mi sento di dire che sono delle bufole e di guardarsi da questi falsi guru che ti promettono risultati in 2 settimane, ma non è assolutamente fattibile, ma con qualsiasi tipo di disciplina.
1: Cioè, neanche per chi inizia da quando ha 5 anni è un discorso, per una persona che inizia a 40, 50, 60 anni non è pensabile. Può sicuramente avere dei miglioramenti, secondo me, no? Però non raggiungere questi livelli, no, così.
0: I miglioramenti, guarda, Marina, sono comprovati. Io sto tenendo dei seminari ultimamente in montagna verso la Val Chisone, che hanno anche un notevole seguito, e ogni tanto si raccolgono poi il feedback. Il feedback migliore che mi hanno dato una settimana fa è di una signora che dice: ma avevo dei problemini, mi sentivo la cervicale, mi faceva male questa benedetta cervicale che c'è ormai dappertutto, dopo il tuo seminario sono uscita, non sentivo più nulla. Io l'ho messa a sorridere, dico: ma guarda, sarà stato per merito della tisana che ci siamo fatti dopo. Poi in realtà effettivamente poteva essere veramente anche merito degli esercizi, perché
1: quindi
0: gli esercizi specifici vanno proprio a lavorare su certe problematiche specifiche. Sì.
1: Ecco, ma se qualcuno volesse avere informazioni più dettagliate, volesse avere, non lo so, sapere dove poter venire ad ascoltare questi seminari o frequentare o venire ad un corso, non lo so. Ecco, ci puoi lasciare dei riferimenti, non so, un sito, un numero di telefono?
0: Su Facebook io sono Gianni Josca, IOSCA come pagina, cioè come Gianni Josca come profilo, ho la mia pagina Gianni Josca la via del Kung Fu, dove inserisco sempre i miei seminari, quindi questo è su Facebook, che poi si ribalta anche su Instagram, e poi vabbè, poi ci sono i mail, ci sono anche i miei recapiti telefonici. Organizzo appunto seminari a Torino, insegno, quindi attualmente insegno in centro olistico, qua siamo in zona Santa Rita, e ho dei seminari mensili in Valchisone, quindi in un ambiente anche molto, diciamo, più salubre, siamo a 800 metri, e organizzo poi incontri, delle conferenze. Adesso
1: scusami, parlavi di Fenestrelle fine luglio, hai già una data che possiamo lasciare?
0: Abbiamo già una data, il 26 luglio, domenica 26 luglio, dalle 16 alle 18:30 ci saremo, io che curerò tutta la parte di Tai Chi, sarà una conferenza dimostrazione, saremo al chiuso nella sala della Porta Reale, in quella splendida location che è il Forte di Fenestrelle, siamo sponsorizzati dalla provincia e dal Forte, dall'Associazione San Carlo. Ci sarò io che curerò e parlerò di Tai Chi, di Qigong, e farò delle dimostrazioni per il pubblico che sarà comodamente seduto, l'ingresso è assolutamente gratuito. Ci sarà il maestro Dario Gasparato, che è anche uno dei miei maestri di suonoterapia, perché io mi occupo anche di suonoterapia vibrazionale. Dario Gasparato è uno dei maestri più importanti che abbiamo in Italia, ce l'abbiamo a Torino, lui porterà un set dei campane tibetane e strumenti, ci parlerà delle vibrazioni, farà delle sonorizzazioni, inviterà il pubblico a rilassarsi, e poi ci sarà un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, il dottor Andrea Caravario, che metterà insieme la disciplina del suono e il movimento. Infatti abbiamo chiamato la conferenza La musica del corpo, fra poco usciranno anche le locandine ufficiali, e il medico ci parlerà appunto del benessere, della salute, della sedentarietà, dell'opportunità di fare il Tai Chi, il Qigong, questo tipo di discipline anche in tarda età, anche a 80 anni si possono fare.
1: Fantastico. Allora, amici, tutti il 26 luglio a Fenestrelle, a partire dalle ore 16, però uno può arrivare anche prima e godersi il Forte, godersi Fenestrelle, quella un po' di aria buona. Grazie a Gianni Josca, maestro certificato CONI di Tai Chi, per essere stato con noi.
0: Vi ringrazio te, ringrazio il tuo palinsesto, e un grazie a tutti gli ascoltatori, qualsiasi cosa sono a disposizione. E venite anche soltanto a fare delle prove, comunque vedete poi appunto tramite i social dove organizziamo delle cose, venite a fare delle prove senza impegno, quando anche nelle mie lezioni ci sono lezioni libere che non costano nulla, e quindi l'invito è proprio venire a sperimentare questo tipo di arte stupenda. Chiudo con una frase, Nel Tai Chi si organizzano anche gare, ma la gara è intesa in senso generale nella vita, no? Nella vita abbiamo tante vicissitudini, quindi nella vita possiamo essere praticanti di Tai Chi, ci capitano delle cose, delle criticità di tutti i tipi, possiamo essere vinti nella vita perché le criticità della vita ci vincono, ma se pratichiamo questo tipo o di arte non saremo mai sconfitti dalla vita.
1: Grazie. Grande energia. Ecco, l'appuntamento di oggi però termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC 107.4 per Torino Asti area metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente non perdete la replica di sabato alle 9. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina L. Ferrero e i promo su Instagram come tanto mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo!
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi Fido di Noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi Fido di Noi.
1: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi questa fragilità può anche esporre al rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico, spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi Fido di Noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8x1000 per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi Fido di Noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia. Già, credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi Fido di Noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo sempre con i fondi 8x1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
3: RNC in blu.

0: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
1: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
2: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ecco la serva del Signore.
4: Sia fatto a me secondo la tua parola.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: E il Verbo si è fatto carne
2: e abitò fra noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
5: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Buona giornata con la carezza di Maria.
0: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
6: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC in blu.
8: La radio invita te.
9: La radio invita te.
10: La radio invita voi che ci ascoltate.
9: Vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Questo programma che cerchiamo di fare ogni giorno a RNC Radio Nicolino Blu vuole essere una ricerca e quindi anche la proposta di canzoni e musiche di tanti anni fa. Vogliamo stare insieme con le canzoni e le musiche di tanti anni fa che ci fanno tanta e tanta compagnia. La compagnia anche del ricordo per chi ce l'ha o della scoperta per chi non ha ricordi perché è troppo giovane. Incominciamo con un brano famoso, Los Machucambos, per aprire la trasmissione di oggi. Sapete che usiamo in genere un brano solamente suonato e vogliamo ascoltare Pararoc Campana, un passo e la campana, un titolo un po' originale e anche l'esecuzione molto originale e anche però molto interessante, come cerchiamo di fare per aprire ogni trasmissione a RNC Radio Nichelino in Blu in compagnia di Aldo.

dal titolo in poi e dall'esecuzione possiamo dire tutto originale per questo brano, un brano che abbiamo usato per aprire la trasmissione di oggi qui a RNC Radio Nichelino in Blu. Erano Los Machacumbos in questo brano molto noto e famoso all'epoca, e anche noi lo cerchiamo di riprendere al giorno d'oggi, un brano interessante, Pajaro Campana, il passero e la campana. E vogliamo mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Luna Straniera. L'incisione è della Vis Radio. La voce che vogliamo usare è quella di Vittorio Tognarelli.

Vittorio Tognarelli ha cantato e inciso dei dischi fino al 1958, dove dopo si è ritirato. Queste versioni che possiamo mettere in onda, per queste versioni dobbiamo ringraziare il figlio e anche, perché no, internet, in quanto notizie, non in quanto musica. E abbiamo così ascoltato anche per la trasmissione di oggi la voce di Vittorio Tognarelli e in questa Luna straniera, una canzone abbastanza interessante, e quando si parla di luna si parla di luna e basta. Il nostro programma vuole proseguire con Dormi bambina, Alberto Rabagliati e Orchestra Bazzizza.

voce di Alberto Labagliati e orchestra Bazzizza. Abbiamo voluto ascoltare Dormi Bambina e noi ci siamo addormentati. No, siamo ancora qui a RNC Radio Nicchierino in Blu, perché Aldo vuole mettere a disposizione di questa radio tanti dischi e tante canzoni del tempo passato, a disposizione quindi anche di tante ascoltatrici e ascoltatori, e ringrazio tutti coloro che si interessano e che scrivono per questo programma e fanno anche delle richieste e delle osservazioni sul programma stesso, e a me questo piace. Dirò nel corso del programma, e lo dico ogni tanto, anche l'indirizzo per potermi contattare. Il brano che vogliamo mettere in onda adesso è L'Eco mi risponde. La voce è quella di Maria Luisa Dell'Amore. Ricordo che anni fa un ascoltatore di Orbassano mi aveva richiesto questa canzone, e allora dopo tanto tempo la mettiamo in onda volentieri.

E questa interpretazione con la voce di Maria Luisa Dell'Amore. L'eco mi risponde. Un'incisione un po' di difficile lettura, però non l'avevo ascoltata volentieri, così come un eco di canzoni di tanti anni fa e così come vorrebbe essere questo nostro programma. Possiamo ascoltare adesso una canzone che è interpretata dal quartetto Cetra con Alberto Baldan alla direzione dell'orchestra e all'arrangiamento del brano musicale. Una esecuzione molto allegra questa che vogliamo ascoltare, però mi vuole bene il quartetto Cetra a RNC Radio Nichelino in Blu.

sicuramente con questo testo li voleva un bene da morire, specialmente sulla Torre Eiffel. Abbiamo potuto ascoltare il quartetto Cetra con arrangiamento e orchestra di Alberto Bardan e la composizione di Giacobetti, Savona e Cicquellero. Però mi vuole bene, e gli voleva bene alla sua maniera, e lei alla propria maniera cercava di capire il bene di colui che gli voleva bene. Noi invece vogliamo proseguire dopo questa scherzosa canzone con un'altra canzone interpretata da Maria Iottini. Il brano che vogliamo ascoltare è Ho comperato un cagnolino.

0: quante canzoni Allegri ha interpretato Maria Iottini, tra le altre anche questa aveva per titolo Ho comperato un cagnolino, e siamo rimasti in tema con le canzoni abbastanza allegre e originali. Una canzone invece adesso in romanesco di Pizzicaria e Balzani, la voce è quella di Gabriella Ferri, Barcarolo Romano.
1: Quanta pena stasera

però non mi scordo di

Ed era la voce di Gabriella Ferri per questa interpretazione di Barcarolo Romano di Pazzicaglia e Balzani. Abbiamo ascoltato questo brano dalla voce di Gabriella Ferri, una canzone molto triste, questa l'abbiamo ascoltato, che parlava di un barcarolo ed era in lingua, possiamo dire, romana, non in romanesco, che non mi piace tanto questa espressione. Il nostro programma qui a RNC Radio Nichelino in Blu, con riproposta di canzoni e musiche di tanti anni fa, vogliamo mettere a disposizione del nostro pubblico tante e tante canzoni, e questo programma lo stiamo facendo anche da molti anni. Il brano è Terra di Sogni, la voce è di Emilio Livi, l'orchestra Gino Dover. Mignone e Primula hanno composto questo brano che vogliamo mettere in onda per sognare. Terra di Sogni.

Spero abbiate notato il timbro originale della voce di Emilio Livi per questa interpretazione. Abbiamo ascoltato Terra di Sogni. Emilio Livi era accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Gino Dover e Mignone e Primul hanno composto questo brano. E noi, sempre come al solito per i nostri programmi e per le canzoni, proseguiamo con la voce di Aurelio Fierro. De Crescenzo e Sica hanno composto una canzone, Rondine al Nido.

Abbiamo ascoltato questo brano molto romantico e anche la voce molto ben impostata di Aurelio Fierro per una rondine che è tornata al nido, ma non tutte le rondini tornano al nido così come ha cantato questo brano. Possiamo mettere in onda adesso una canzone allegra per concludere la nostra trasmissione, in genere verso il termine cerchiamo di mettere anche qualche brano allegro, e per fare questo possiamo andare sui Monti della Luna di Olivieri e Frati, che hanno avuto l'idea di comporre una canzone del genere. Renzo Mori, orchestra Gino Dover.

che soltanto un breve sogno qualche volta ci sa dar. Sui monti della luna, oh mia bella bruna, non c'è donna alcuna. Se vuoi venire ti porto con me. Più non sarai gelosa, triste e pensierosa.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio Ogni finestra.
4: E anche oggi ho terminato questo nostro programma RNC, e per fare questo programma e terminarlo siamo andati addirittura sui Monti della Luna, dove non c'è donna alcuna, ma c'è arrivata la sigla per chiudere la trasmissione di oggi. Un cordialissimo saluto.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: capoeira.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Hamps.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio
0: RNC.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: fare.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
1: Ambarabacci Cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Ambarabacci Cicocò.
2: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi. Com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RDC dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia. Comincia così una nuova puntata estiva dell'Ambra Baci Cicocò. Ecco il fischio perché ho tirato su gli auricolari della cuffietta e quindi va bene. Trasmissione estiva Jolly, chiamiamola così, che andrà tutto il mese di luglio, poi agosto. Dipende dalle vacanze anche del buon e bravo Federico, quello del mattino, che saluto e ringrazio. Ciao Fede, buon sabato a te, buone ferie, o se sei rientrato buon rientro, non lo so. Comunque ciao ciao, lui lo potete ascoltare naturalmente tutti i giorni dalle 10 alle mezzogiorno qui con quello del mattino. Eh sì, RDC che vi propone musica, cultura, preghiera, informazione 24 ore su 24, e con il Carmelo Sacchi invece il sabato pomeriggio vi porta in giro per mostre, sagre, fiere, piscine, perché siamo in estate, andiamo anche ad arrampicare, facciamo anche qualche giretto in bicicletta, che dite? Abbiamo iniziato alla grande con questa bellissima canzone per quanto riguarda appunto The Real Thing. Che bella The Real Thing. Vi ricordo che RDC potete ascoltarla anche tramite internet, tramite il nostro sito ufficiale che è www.rdcweb.it, cliccate su Ascolta la Radio, ci potete sentire, e poi anche in DAB ci siamo, in digitale, e siamo anche con le varie applicazioni come il Carmelo Sacchi fa ogni tanto, Ascolta la Radio tramite myradio.com o qualcosa del genere, le varie applicazioni che ci sono nei vari cellulari, nei vari tablet, nei vari computer, PC e iPhone e via dicendo. Bella è questa canzone, ma anche questa è bella, che sta arrivando, questa canzoncina. Erano i Real Thing con You to Me Oh Everything. Invece adesso arriva lei, Marina Ray, questa è la sua primavera, Mi dice qualcosa questa canzone? La base è la stessa, ho fatto il confronto. Sì, è uguale, è quasi uguale, la base è uguale, Va bene, dai, You to Me Everything. Arriva appunto anche lei che qualche anno fa, una decina, una quindicina di anni fa, ci proponeva appunto Primavera, Marina Ray.

la grande Marina Rain con Primavera, e poi abbiamo ascoltato anche The Real Thing con You to Me or Everything per aprire la trasmissione. Abbiamo fatto una similitudine con le stesse basi delle canzoni nell'apertura dell'Ambra Bacicico con lo show alla radio. Questa puntata estiva più che mai con il Carmelo Sacchi, vi tengo compagnia, vi faccio ascoltare anche le canzoni dei giorni nostri e dell'estate 2026. Restate con noi, non cambiate canale. Adesso cosa facciamo? Parliamo insieme della prima piscina per voi radioascoltatori, aperta tutto il mese appunto e aperta anche tutta l'estate 2026. Ce ne andiamo a Rivoli, dove c'è l'Acqua Joy, questo grande parco acquatico che vi aspetta, parco divertimenti alle porte di Torino. Ad Acqua Joy vi aspettano attrazioni per ogni esperienza e esigenza, dalla Laguna Baby per i bambini più piccoli fino al Big Crazy per i più grandi, e anche il Vortex per gli amanti delle emozioni forti. Eh sì, io l'ho fatto, eh. Centinaia di metri di scivoli per il divertimento di tutti e un'ampia piscina ad onde anche qui. La nostra equip appunto dell'Acqua Joy vi terrà compagnia con l'animazione e vi trascinerà con momenti di divertimento con acqua tonic, balli di gruppo, acqua gym e altre attività, mentre per i più piccini giocano con l'animazione e papà e mamma invece possono fare le altre cose appunto e divertirsi e regalarsi un po' di relax nell'area idromassaggio mentre i bambini giocano con gli intrattenitori che ci sono all'interno dell'Acqua Joy. Abbiamo anche un'area ampia ristoro dove si mangiano pizze, piadine, panine, insalate, piatti caldi, freddi, granite, gelati. Sto leggendo direttamente dal sito appunto dell'Acqua Joy, www.acquajoy.com, consultatelo per ulteriori informazioni. Appunto, c'è anche un grandissimo campo da pallavolo dove potete sfidare i vostri amici e ci sono anche dei tornei interni durante il giorno tra uno scivolo e l'altro. Quindi l'Acqua Joy è il luogo dove trascorrere una giornata in famiglia o con gli amici o con le amiche, e appunto l'insegna di allegria e divertimento. C'è anche un bel prato dove appoggiare gli asciugamani, le stuoie, se non volete appunto mettervi appunto nelle sdraio e con gli ombrelloni. Sono a 5 minuti da Torino, Acqua Joy, appunto. Per quanto riguarda le tariffe, andiamo a vederlo. La stagione 2026, l'apertura è alle 10, la chiusura alle 19. Feriali interi adulti 16 euro. Sta finendo la base? No, non ci posso credere. No, rimandate indietro un pochettino. Feriali da lunedì al sabato 16 euro per gli adulti ridotto dai 3 agli 11 anni 13 euro. Pomeridiano dalle 14:30 13 euro. Poi ci sono anche la novità del 2026 è la Joint Sunset dalle 17 alle 19, 8 euro appunto. Il ticket è acquistabile dalle 17 alle 18. Ombrelloni e lettini costano 10 euro feriali. Festivi invece 20 euro gli adulti, ridotti dai 3 agli 11 anni 15 euro. C'è anche la possibilità di acquistare il biglietto online. Il pomeridiano dalle 14:30 16 euro, e festivi i lettini costano 12 euro. Si ricorda che l'uso della cuffia è obbligatorio, tranne che per il Carmelo Sacchi, perché appunto non ha i capelli, quindi senza cuffie. Per tutti gli altri, per tutti i capelloni e le capellone, appunto c'è l'obbligo per quanto riguarda appunto la cuffia. Quindi c'è un servizio di primo soccorso, l'assistenza, c'è tutto, e quindi vi aspettano gli amici dell'Acqua Joy in quel di Rivoli con le loro attrazioni anche per questo 2026. E noi facciamo girare un po' la testa a tutti i radioascoltatori di RNC con Emmy Schilla, Fredde Palma e Anitta. Ma quanto mi piace questa canzone, estate 2026.

Siamo tornati in diretta in voce appunto per quanto riguarda questo appuntamento Lambaro Cicico con lo show alla radio. Mi sono perso un attimo perché stavo vedendo il prossimo appuntamento molto bello. Ce ne andiamo appunto verso un ponte tibetano. Vi piace? Mi interessa? Comunque, cioè, abbiamo girato con la testa? La testa ha girato? Chi lo sa? La mia sì, perché mi piace tantissimo questa canzone. Sicuramente una delle canzoni dell'estate 2026 con Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla. Ma restate con noi perché appunto le canzoni di quest'estate 2026 non ci lasciano e quindi ne abbiamo anche soprattutto tante italiane e le ascolteremo piano piano tutte, non lo so, però vabbè, in quest'estate 2026 sicuramente sì. Io sono il Carmelo Sacchi e adesso parliamo appunto del ponte tibetano di Cesana Clavier. È un grande parco avventura questo e si trova appunto tra Cesana Torinese e Clavier in montagna nelle gole di San Gervasio, in un paesaggio naturale di eccezionale bellezza per le sue peculiarità ambientali, naturaliste e geologiche. È possibile provare l'ebbrezza di percorrere questo ponte bellissimo che è appunto tibetano. Il percorso è lungo 544 metri ed è costituito dalla successione di tre ponti che sovrastano il corso del torrente Piccola Dora ad un'altezza di circa 70 metri da terra. Aiuto per chi soffre appunto che non può guardare a terra. Vabbè. Il primo ponte è di un'altezza di 30 metri, il secondo ponte a un'altezza di circa 90 metri, che è appunto il più alto, diciamo. Il camminamento è costituito da una successione di tavolette metalliche e tanta sicurezza dall'escursionista, che è affidata appunto anche a due funi laterali

ferrata, appunto. Nella zona di accesso al ponte vi è un chalet nel quale si paga l'accesso al ponte e si può anche noleggiare tutta questa attrezzatura necessaria se non ce l'avete. Lo chalet è all'entrata di Claviere, arrivando da Cesana Torinese, quindi che bello, nelle piene montagne piemontesi, in corrispondenza della prima rotonda. Dallo chalet c'è un sentiero in discesa in direzione della cappella San Gervasio, che porta in 15 minuti alla partenza del ponte. Tempo di percorrenza di questo ponte più o meno 1 ora e 30 minuti, ma che bello. Per ulteriori informazioni 337 219 600, www.pontetibetano.net, pontetibetano@email.it. Vediamo le tariffe: intero 20 euro, ridotto 15 euro, minori di 14 anni. Gli orari sono appunto fino al 30 di settembre, tutti fine settimana, e quindi andate sul sito ufficiale del Ponte Tibetano, che vi ho dato appunto www.pontetibetano.net. bella, bella, bella passeggiata, eh? E adesso la canzone dei mondiali 2026, Shakira, Burna Boy.

Si ascolta tra una partita e l'altra. Va bene, dai. Tutto bene? Tutto a posto? Ci facciamo un giretto nei vari musei di Torino e provincia. Andiamo alla Pinacoteca e ai Musei Reali di Torino, presso la Galleria Sabauda. Ecco, non è che posso sempre parlare di piscine, di parchi avventura, di ponti tibetani. Parliamo anche un po' di cultura. La Galleria Sabauda vi aspetta, che è stata edificata nel 1832 per volontà di Carlo Alberto, è riaperta appunto in questa nuova sede già da un paio di anni nella manica nuova del Palazzo Reale. È da considerarsi una delle più importanti pinacoteche d'Italia, con oltre 180 anni di storia e più di 700 opere di autori italiani ed europei prodotte dal 200 al 900. La Galleria Sabauda è una delle più importanti pinacoteche appunto italiane e conserva una collezione di circa 700 dipinti, come dicevo prima, con capolavori di grandi maestri italiani, fiamminghi e olandesi. La storia inizia nel 1497 e quindi che dove ci sono appunto i Savoia con queste opere antiche, e poi 1631 appunto queste teche dedicate. La Galleria Reale appunto contava allora solo 365 opere, poi sono diventate di 700. Il percorso espositivo presenta numerosi capolavori della scuola piemontese, come il prezioso polittico di Giovanni Canavesio, accanto alle opere fondamentali del 400 e del 500 italiano. Poi ancora la Madonna col Bambino, i Santi di Andrea Mantegna, la Cena di Paolo Veronese e anche di grande suggestione il Panorama di Torino a metà 700 dipinto da Bernardo Bellotto. L'attuale progetto museografico, basato sull'esposizione di circa 500 opere, prevede inoltre anche una valorizzazione della collezione Gualino e delle testimonianze del Novecento poste in dialogo al quarto piano dell'edificio. Poi anche tornata visibile in questa galleria la celebre Venere di Sandro Botticelli. Quindi la Galleria Sabauda è visitabile anche attraverso le visite guidate condotte da esperti, che consentono di approfondire la storia e i capolavori della collezione. Ricordiamo che si trova in Piazzetta Reale a Torino. Per informazioni 011 52 1106, e c'è anche il sito ufficiale web, quindi, della Galleria Reale di Torino. Quindi grande e bello per quanto riguarda questo appuntamento, che potete prendere anche con abbonamenti musei.it. Quindi informatevi se sono aperti, quanto tempo e tutto. Quindi gli orari sono dal lunedì al martedì dalle 9 alle 19, il mercoledì chiuso, giovedì, venerdì 9-19, sabato 9-19, domenica 9-19. Quindi il biglietto intero costa 15 euro, ridotto 2 euro per i più piccini, e poi ci sono le varie tessere. Quindi una bella passeggiata ai Musei Reali di Torino, alla Galleria Sabauda, non fa per niente male, eh? No. Adesso la canzone del momento di San Da Vinci, estate 2026, questa è la sua poesia.

La bellezza di questa canzone, Salda Vinci, poesia. Ero un po' distratto perché stavo guardando gli altri parchi avventura e ne parleremo tra un po'. Ce ne andremo ancora in giro, andremo a vedere il Bosco delle Meraviglie e tanti altri posti bellissimi. Restate con noi, adesso parliamo di Pinocchio. Sapete dov'è Pinocchio? A Vernate, vi aspetta in quest'estate 2026, a Vernate. È il paese di Pinocchio e chi lo sa, non è una bugia. Il piccolo borgo montano della Valle Vermenagna celebra appunto Attilio Mussino, questo talentuoso illustratore della favola di Pinocchio, con oltre 150 murales appunto a Vernate. Possiamo rivivere così le avventure del burattino di legno più amato da sempre passeggiando per tutto il centro storico di Vernate. È bellissimo. E tra strette viuzze, fontane, piazzette e cortile incontrare anche Mastro Geppetto e Mangiafuoco, il gatto, la volpe, la fata turchina, naturalmente. Tutti appunto sono murales molto belli. C'ho la foto qui, vabbè, è bellissimo, bellissimo proprio questo appuntamento. Sai che lo zio di Pinocchio ha vissuto a Vernate? Non lo sapevate? Io lo so. Attilio Mussino si è guadagnato questo appellativo, appunto lo zio di Pinocchio, perché è appunto il più celebre illustratore del libro di Collodi, Le avventure di Pinocchio, appunto. Si è trasferito appunto in questo paese e ha lasciato in eredità ai suoi concittadini numerose illustrazioni originali utilizzate per allestire anche il museo a lui dedicato nel seminterrato dell'antica chiesa della Confraternita. Si può anche visitare questo museo tramite l'ufficio turistico del comune. Quindi, per omaggiarlo, due artisti locali hanno ricreato la favola di Pinocchio nelle vie del paese, realizzando oltre 150 murales. Che bello! Vernante così è diventato il paese di Pinocchio e si può andare con i nostri figli, con i bambini, per tanti bambini felici che scoprono appunto con questi murales i personaggi della favola, passeggiando con i genitori nella centrale via Maestra e nelle viuzze laterali. Ci sono anche tanti buoni ristoranti a Vernate dopo aver visitato i murales, dove ci sono cipolle ripiene, ravioli, porro, patate e torta di zucca. Buono. Se ami la natura, dice appunto il comune di Vernate, l'aria fresca e i passaggi alpini, puoi dedicare questo weekend appunto anche ad attività outdoor. Vernate offre anche una grande varietà di sentieri percorribili a piedi o anche in mountain bike, oltre a una palestra di roccia naturale per l'arrampicata. Non lo sapevo, invece sì. E poi c'è anche la visita alla riserva dei boschi dei laghi di Palanfrè, inserita nel Parco Naturale delle Alpi Marittime. E quindi si può anche fare una bella passeggiata anche in bicicletta, il tutto a Vernate, dopo aver visto appunto il paese di Pinocchio, che appunto è celebrato con questi 150 murales per ricordare il burattino famoso e la fata turchina, Geppetto, Mangiafuoco, il gatto, la volpe. E quindi il tutto dedicato allo zio di Pinocchio, Attilio Mussino. Bella passeggiata questa. E adesso altro saltino indietro nel tempo. Era un'estate, non mi ricordo di quale anno, ve lo dirò tra qualche istante. Vado a cercare su internet la data esatta dell'uscita di questo 45 giri speciale. Ve lo ricordate? Ci vengono a trovare gli Africa Bambaataa. Questa è la loro bellissima Reckless.

0: Bambata 1988 l'ho scoperto, avevo, quanti anni avevo? 17 anni più o meno, 18, ero nel fior fiore della mia età. Che bella questa canzone, Desire, Reckless, Africa Bambata.
1: Ehi voi, sì proprio voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
0: E adesso insieme parliamo di un altro appuntamento estivo e di un parco divertimenti nel Cuneese. Andiamo a Roccaforte Mondovì, ringraziamo appunto il Garden Sport che trovate sul sito ufficiale www.gardensport.it. Che cos'è? È un'oasi di divertimento immersa nel verde della Valle Ellero. C'è un parco divertimento molto bello dove i bambini possono divertirsi in totale sicurezza e gli adulti passare una giornata diversa dal solito. Ci sono anche all'interno posti dove comprare gelati, mangiare panini, fare aperitivi, menù bimbi, non manca nulla per placare la fame. L'ingresso al parco divertimenti è gratuito, si pagano solo i giochi che si intendono effettuare. Non appena scoperto quali attrazioni sono più adatte alle vostre esigenze, ai vostri bambini, ai vostri figli, ai vostri mariti, alle vostre mogli, potete acquistare i biglietti e i gettoni in cassa. Vi è anche la possibilità di acquistare il braccialetto per la zona Baby Park con i gonfiabili, le palline e il playground, che vale per tutta la durata della fascia oraria scelta. Quindi c'è la sezione attrazioni del sito dove potete trovare ulteriori informazioni appunto in questo parco divertimento di Roccaforte Mondovì. Lo trovate subito appunto, questo grandissimo parco. Ma andiamo un po' nel dettaglio con le attrazioni. C'è il Baby Park, si tratta di un'area attrezzata per consentire ai bambini all'altezza massimo di 1,45 m di divertirsi con vari giochi gonfiabili, due piscine di palline colorate, un labirinto ad ostacoli e una playground ground. L'area è divisa in due zone a seconda dell'età per garantire la massima sicurezza ai bimbi. Il baby park è dotato di copertura per la pioggia e comodi posti a sedere per i genitori e per gli accompagnatori, così che possano seguire al meglio i bambini. Le fasce orarie sono 10-13:30, 14-19, 19:30, 24. Il costo del braccialetto vale per ogni singola fascia oraria, con la possibilità di ottenere sconti per accedere nelle fasce orarie più consecutive. L'ingresso è riservato a un massimo di 2 accompagnatori per ogni nucleo familiare. Poi ci sono anche le macchinine, i trenini. Troverete un trenino immenso nel verde per portare anche i bambini più piccoli e vasta scelta di macchinine mono e biposto in un apposito circuito. Naturalmente i genitori potranno accompagnare i più piccoli. C'è la sala giochi completa di tutti quei giochi che appassionano da sempre tutti: biliardo, ping pong, calcio balilla, hockey, mini basket, videogames e tanti altri giochi. Ancora all'interno di questo Garden Sport ci sono i gommoni e i tornado, pronti a salpare per un'avventura acquatica? Sono arrivati ai Bumper Bot. Sfida i tuoi amici con con i duelli adrenalinici con il nuovo cannone che ti permette di sparare acqua, che bello, mentre sei lì in piscina. I Manalo invece sono piccole e simpatiche barchette monoposto, adatte solo più ai piccini, che dovranno imparare a pedalare con le mani anziché con i piedi, unendo così il divertimento all'esercizio fisico di coordinazione. I tornado sono poi gli autoscontri di pista adatti ai grandi e anche ai piccoli, sono la perfetta alternativa appunto per chi non vuole bagnarsi. Ci sono anche mini golf e tappeti elastici che vi aspettano, con 16 buche situate nel verde e in grado di intrattenere grandi e bambini con ostacoli di ogni difficoltà per quanto riguarda il mini golf, per vivere la vostra partita nel massimo relax. Quindi ci sono anche, potete portare anche i vostri compagni a quattro zampe, che bello. Ci sono anche tappeti elastici dove compiere acrobazie in tutta sicurezza sia per bambini che per adulti. Si trova in via 4 novembre 20 a Roccaforte a Mondovì. Per ulteriori informazioni 339 366 5881, appunto per quanto riguarda questo bellissimo parco che si chiama Garden Sport, www.gardensport.it.

Il buon vento di Giovanotti e Alfa ci sono venuti a trovare in questo sabato pomeriggio e adesso parliamo di un parco acquatico e parliamo anche di un parco avventura e parliamo anche di un posto dove dormire e dove stare, dove ci sono appunto piscine, parco dedicato appunto alle cose da fare acrobatiche appunto e anche al resort. Il tutto è l'Antares, www.antaresworld.it, e appunto questo parco molto bello che si trova alle porte di Torino, esattamente ve lo dico dopo dove si trova. E allora vediamo un attimo se me lo dicono subito, dove trovarci, ecco qua, andiamo a vedere dove trovarci. Mi ricordo che in provincia di Torino, però non mi ricordo dove esattamente, vicino al lago, giusto? Di Candia, esatto, quindi a Candia Canavese, questo grande luogo immerso nella natura nel lago di Candia, che offre molte possibilità di svago, dalle piscine molto belle adatte ai grandi e ai piccini, al parco avventura e ai bungalow per passare la notte. Organizzazione perfetta, ottima la pulizia, personale cordiale e disponibile, quindi molto bello. Tutto stupendo, i prezzi sono abbastanza onesti e appunto molto bello. Qua ci sono anche i commenti per quanto riguarda questo parco Antares World 2026. Cosa andiamo a vedere come prima cosa dell'Antares Wars? Andiamo a vedere l'avventura, ci immergiamo, andiamo a vedere subito le piscine che sono aperte, appunto le orari e le tariffe. Andiamo a vedere subito quanto costa andare in piscina all'Antares World, ve lo dico subito: il giornaliero 13 euro, ridotto 10 euro, dalle 14 10 euro, sabato 15 euro, domeniche festivi 18 euro. E poi ci sono i vari abbonamenti con i promo anche dedicate alle famiglie. Andiamo a vedere le piscine: c'è una piscina semi-olimpionica 25 x 125 metri, da 1,30 a 200 metri, poi c'è la vasca baby per i più piccini da 0,60 metri, quindi 60 centimetri. C'è la vasca della laguna di 1,20 m con idromassaggio e piscina baby dove potete rilassarvi e controllare i vostri figli. Poi c'è anche la vasca baby laguna e ancora all'interno si possono fare anche corsi di nuoto, organizza appunto la struttura corsi di nuoto di ogni fascia d'età. E poi c'è l'Anima Antares, questa sezione dedicata agli animatori appunto della piscina che vi tengono compagnia mentre fate appunto le vostre bracciate, appunto alle 10.30, alle 12, alle 14 e alle 16 la domenica soprattutto per i più piccini. E al bordo del lago c'è anche il gioco aperitivo, il torneo diverso di ogni domenica e i balli di gruppi in piscina per quanto riguarda l'Anima Antares. Tra qualche istante parleremo invece del parco avventura Antares World e del resort, quindi belle le piscine, vi ho detto anche i prezzi e bello anche l'Antares World che si trova appunto vicino al lago di Candia. Tra qualche istante parleremo ancora di Antares World. Adesso arriva la musica latina di Karin Leon insieme a Camilo, questa è la sua bellissima Una Vida Passada.

La musica dolce di Camilo e Carin Leon, Una vita passata. Salutiamo tutti quelli che questa sera andranno a ballare la musica latinoamericana ovunque voi siate, nelle spiagge. Eh sì, perché ci ascoltate in tutto il mondo. Nelle spiagge, nei locali latinoamericani all'aperto. Buon ballo per questa sera, mi raccomando, Salsa, bachata, merengue, cha-cha-cha, reggaeton e via dicendo. A tutti voi appassionati della musica latina, un saluto dal Carmelo Sacchi. Prima o poi torno anch'io a ballare. Ogni tanto lo faccio, ma a livello proprio amatoriale con la A maiuscola. Vabbè. Adesso continuiamo a parlare dell'Antares World. Questa volta ci spostiamo dalla piscina al parco avventura, sempre vicino al lago di Candia. Il primo parco acrobatico del Piemonte vi dà il benvenuto, il più grande. Inaugurato nella primavera del 2003, è il terzo parco acrobatico aperto in Italia. Il parco avventura Antares World si affaccia direttamente sul lago all'interno di un bosco di tiglie e platani, equipaggiato con 68 attrezzi suddivisi in 10 percorsi con tante difficoltà e facili più difficili ed altezze crescenti. È accessibile a partire dai 5 anni per i percorsi bambini ed è senza limiti di età. Un'equipe di professionisti vi aspetta con la loro dinamicità e la loro voglia di coinvolgervi e vi accoglierà appunto all'ingresso dopo avervi equipaggiato e spiegato le norme di sicurezza su questo percorso dimostrativo, che appunto vigileranno nelle vostre prime evoluzioni sugli alberi. Affacciato sulle rive del lago, all'interno del primo parco provinciale italiano, è inserito in questa oasi ambientale ancora preservata dallo sviluppo del grande turismo. Emozioni e avventura in assoluta sicurezza al parco Antares World. L'abbigliamento per effettuare il percorso completo: si consiglia un abbigliamento sportivo con scarpe comode da ginnastica o trekking e un eventuale ricambio in caso di tempo incerto. Il materiale in dotazione a ciascun partecipante comprende un imbrago, due lunge, un moschettone, una carrucola e poi altri prodotti che servono per l'attrezzatura. Per la sicurezza, essendo appunto uno sport d'avventura, le misure di sicurezza sono fondamentali. Il parco è conforme ai requisiti di costruzione e le varie norme EN, quindi Antares World utilizza solo materiali omologati dalla comunità europea. Tutti possono cimentarsi sui percorsi del parco avventura Antares World senza doti o allenamento particolare. L'importante è non soffrire troppo di vertigini, o almeno sapere di non soffrire di vertigini, appunto, perché si va in alto, infatti, e non avere paura dell'altezza. Prima di qualsiasi percorso, gli istruttori appunto effettuano un briefing, ovvero una lezione teorica pratica. L'età, appunto, si parte dai più piccoli e si va senza limite d'età. Quindi bello questo team building eventi per quanto riguarda il parco Antares World, che si trova appunto verso il lago di Candia. Per ulteriori informazioni www.antaresworld.com/parcoavventura. Adesso arriva Francesco Gabbani e la sua canzone dell'estate 2026, Summer

il Summer Funk, grande canzone di Francesco Cabbani, che ti diamo in sottofondo con la base di Occidentali Scarma, una canzone degli anni passati, per parlare di musei a Torino. Parliamo adesso del Museo Nazionale dell'Automobile, il MAUT, appunto. Trovate tutto sul sito ufficiale www.museoauto.com. Ci sono parecchie visite guidate aperte al pubblico, appunto, accessibile, inclusivo, partecipato. Il MAUT racconta il suo patrimonio con un ricco programma di visite guidate, laboratori per tutti, in ogni ordine e grado, e anche per tutte le famiglie che vogliono andare a visitare, con proposte adatte di ogni tipo. La missione principale del museo è promuovere lo studio alla storia dell'automobile e gli altri mezzi di trasporto, valorizzando appunto la collezione e i materiali del centro di documentazione e divulgandone la conoscenza attraverso appunto queste attività educative e l'avvicinamento delle nuove generazioni a questo patrimonio che è l'auto. Il museo ha l'obiettivo di migliorare i processi cognitivi, esperienziali ed emozionali, stimolando nei più grandi e anche nei più piccini lo sviluppo di una coscienza critica e la comprensione della propria identità attraverso la cultura e il gioco. Ci sono appunto la collezione permanente e le mostre temporanee che appunto sono aperte al pubblico. È un calendario ricco di appuntamenti da non perdere. La visita dura intorno ai 60 minuti e i gruppi sono composti da un massimo di 26 persone. Si può prenotare appunto su www.museoauto.com. C'è dalla carrozza all'automobile del futuro, l'open garage, le mostre temporanee e le auto storiche sulla pista della 500. Quindi andiamo a vedere gli eventi per quanto riguarda questo museo nazionale, che sappiamo tutti che è all'Italia 61, quindi appunto molto bello questo appuntamento. C'è il MAUT Around, il MAUT Hall, il centro storico Fiat, che vi aspettano. Visitiamo esploriamo il MAUT con il centro di documentazione, il centro di conservazione e restauro, la collezione delle auto che ci sono appunto all'interno del Museo dell'Automobile, il Future Hand Clog, i progetti educativi, gli spazi per gli eventi, le visite guidate, e quindi il tutto per quanto riguarda il Museo dell'Automobile. Vediamo i prezzi, quindi per quanto riguarda il Museo dell'Automobile, vediamo un attimo cosa ci dice il sito, quanto costa i biglietti, appunto. No, lo dicono i prezzi, vabbè, andate sul sito a cercare i prezzi, perché non me li dicono. Mi dice acquista, vabbè, acquistiamo, proviamo a acquistare, vediamo se mi dici quanto costano. Allora, l'ingresso un'ora prima della chiusura e i biglietti, non c'è scritto, non c'è scritto proprio, ti prenotano la visita ma non ti dicono quanto costano i biglietti. Vediamo se riesco a trovarlo ancora in qualche sito ufficiale del MAUT, appunto, Museo Nazionale dell'Automobile. Vediamo i contatti, i biglietti, gli eventi, i servizi. Niente, non mi dicono quanto costa. Andate sul sito oppure chiamate direttamente il MAUT per andare a vedere questo bellissimo Museo dell'Automobile che vi aspetta a Torino, ad Italia 61, appunto. Molto molto bello, sì. Adesso arrivano le K-pop e la loro canzone straconosciuta, che mi piace, posso dire che mi piace questa canzone, si intitola Golden. Sì, molti bambini la cantano questa canzone, però a me piace anche, a me piace.

Siamo tornati in diretta per quanto riguarda la voce del Carmelo Sacchi durante l'Ambaro Magico Co, lo show alla radio. Ma come passa in fretta il tempo quando siamo qui in radio, eh? Veramente alla veloce, eh? Tra qualche istante ci saranno i saluti finali, tra circa 20 minuti più o meno. Va bene, adesso ce ne andiamo nel Cunese, andiamo a Frabolandia, ragazzi, per i più piccini e per i più grandi questo appuntamento molto bello. È un parco, c'è una mascotte che si chiama il cane Pluck, che è la mascotte del parco ed è pronto ad accogliere i bambini e le loro famiglie per trascorrere giornate in allegria in estate sfruttando la risalita del tapis roulant. I bimbi potranno scegliere se scendere con il pendio con i gommoni sulla pista del summer tubing oppure con la mountain bike, appunto dipende da come vogliono loro, su piste dedicate. C'è la possibilità di noleggiare anche le bici in loco. Il parco propone poi le attrazioni tra cui il tiro con l'arco, che bello, e la battaglia con gli archi, il beach volley e un parco giochi per i più piccini. C'è anche un bar molto interessante, un ristorante dove vi è la possibilità di usufruire di un barbecue e di un'area picnic dedicata. Quindi molto bella questo parco che si chiama Frabolandia, Frabosa Sottana, giusto? Sì, località Mongrosso, Frabosa Soprana. Per ulteriori informazioni 389 207 4834, lo spazzaneve @gmail.com, anche se siamo in estate. Quindi belle le immagini, ragazzi, andate a vederlo questo parco, www.visitcunese.it/frabolandia, appunto bello questo parco.

0: State ascoltando Ambarabacci Cicco, lo show alla radio a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che è tornato in diretta, era Noemi. Tu cosa fai stasera? Noi cosa facciamo stasera? Non lo so, non so ancora niente. Devo chiedere alla family. Boh, va bene, magari andremo in qualche punto verde, ex punto verde. Non so proprio niente. Questo è l'Ambarabacci Cicco, come diceva la Erika, che saluto e ringrazio per i suoi stacchettini. Ciao Erika, salutami i tuoi due figliuoli e tuo marito, e una buona estate anche a te. Una buona estate anche a tutti i volontari della radio e tutti i collaboratori, tutti gli speaker di RNC. Buona estate 2026. E adesso cosa facciamo? Parliamo di musei ancora a Torino aperti. Il Museo d'Arte a Corsi Ometto vi aspetta. È un museo molto bello che rappresenta il sogno diventato realtà dell'antiquariato di Pietro Accorsi, che per testamento lasciò i suoi beni a una fondazione culturale affinché promuovesse il gusto e l'arredo e la conoscenza dell'arte figurativa del Medioevo fino all'Ottocento. Sede per più di 60 anni della sua galleria, oggi si ripresenta come una casa arredata con straordinaria ricchezza. Ubicato in quel che una volta era il convento seicentesco di Sant'Antonio Abate, il Museo d'Arti Decorative a Corsi Ometto è suddiviso in 25 sale, 8 delle quali allestite come appunto erano a Villa Paola, la residenza di Mencalieri, dove Accorsi era solito invitare i suoi ospiti. Al loro interno sono conservati capolavori assoluti come il doppio corpo e il cassettone di Pietro Piffetti. Poi ci sono gli altri ambienti realizzati secondo il gusto dell'antiquario e la sensibilità di Giulio Ometto, suo successore, presidente dell'istituzione per oltre 20 anni, con tanti importanti arredi. C'è l'inginocchiatoio di Luigi Prinotto, i cassettoni di Giuseppe Maria Bonzanigo e tante altre belle cose da vedere. Quindi il vassoi da parata, appunto, tanti gruppi scultorei molto belli. Anche i dipinti sono diversi, di pittori piemontesi: Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, Piero Domenico Olivero, Giovanni Michele Granieri e Vittorio Amedeo Cignaroli. Tra le opere più antiche della collezione si trovano infine il trittico della Madonna in trono e dei Santi del Maestro della Cappella dei Medici, e anche la storia della passione di Gesù Cristo del pittore fiammingo Marcello Confermans. Quindi si trova appunto in via Po 55 a Torino. Per ulteriori informazioni 011 83 7688, e poi c'è il sito ufficiale appunto del Museo Accorsi Ometto, dove potete prendere ulteriori informazioni. Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 euro, e poi c'è l'entrata appunto per quanto riguarda la tessera abbonamenti. Lunedì è chiuso, poi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-18, sabato 10-19, domenica 10-19, invece il giovedì 10-20. Quindi bello. Per ulteriori informazioni appunto 011 83 76 88, via Po 55 in quel di Torino. Prossima canzone, arriva Blondie, ragazzi, ma che bella questa canzone. È una canzone da Danilo Massano, questo. Che saluto. Ciao Dani, buon sabato pomeriggio a te.

La musica bellissima di Blondie, questo è il 45 giri originale, si chiama appunto Heart of Glass, la canzone che abbiamo ascoltato, molto bella, in questa estate 2026 con il Carmelo Sacchi e tutto l'Ambarama Cicicocò, lo show alla radio, sino alle 15.35 minuti primi, quanto tempo abbiamo ancora? È poco, poco. Meglio che non guardo, perché veramente il tempo è tiranno, come si suol dire. Adesso andiamo da un'altra parte, andiamo al Parco Avventura La Turna, sempre nel cuneese, no, nel torinese questa volta. La Turna si trova a Settimo Vittone, questo Parco Avventura che è nato nel 2014, adiacente all'area sportiva La Turna. Il Parco Avventura porta il suo stesso nome ed è situato all'interno di un bosco di rovere ed è ancorato esclusivamente su una roccia. Appunto c'è il sistema Kong della linea di vita continua. Sono presenti 6 percorsi di varie difficoltà: il percorso azzurra per i bambini dai 3 ai 6 anni, sorvegliati e supportati da un adulto con 9 giochi acrobatici; il percorso rosa per bambini dai 6 anni in su, quindi che dimostrano una capacità di presa al polso con un'altezza di almeno 120 cm e un braccio teso alzato. Si sviluppa in 120 metri con 7 giochi acrobatici, l'altezza massima.

appunto ha un'altezza massima di 5 metri. Il blu scuro invece è per i bambini dai 10 anni in su, e poi c'è anche il rosso dai 12 anni in su, che dimostrano appunto una capacità di presa al polso di almeno 160 cm a braccio teso, quindi si tratta di braccia tese. Il tutto è a località Laturna, frazione Montestrutto, a Settimo Vittone. Per ulteriori informazioni 348 72 49 782, oppure 0125 65 87 32, www.laturna.it, info@laturna.it, due punti parcoventura@laturna.it. C'è anche Facebook, l'intero costa 18 euro, gli orari appunto sono ogni sabato e domenica dalle 10 alle 18, quindi per quanto riguarda questo parco avventura Laturna, molto bello, molto carino. Abbiamo fatto un bel po' di giri nei parchi avventura quest'oggi.

0: Bam Bam Bambina.
1: Nuovo singolo per quanto riguarda la grande, brava Elettra Lamborghini, che dopo Sanremo ci propone questa Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bam Bambina. Bellina, piccolina, e va bene, dai. Adesso cosa facciamo? Parliamo ancora di piscine, se riesco ad aprire il sito, sì. Andiamo alla Master Club, appunto, dove ci sono attività per i bambini, per i grandi, per i piccini. C'è un ristorante e appunto è una delle piscine più belle di Torino. A pochi minuti dal centro della città è un club sportivo, è una location per eventi, ampi spazi verdi e un'atmosfera di pace e relax. All'interno ci sono, oltre alle piscine, 10 campi da tennis, 3 campi da beach volley e 2 campi da pitch ball, 2 piscine, un campo da calcio, bar e ristorante, sale per appunto interne per feste, compleanni e via dicendo. Il Master Club non è solo un club dedicato allo sport, ma è anche una location perfetta per organizzare eventi speciali come feste di compleanni, di laurea.

e via dicendo, e quindi si possono prenotare i campi, ci sono le piscine molto belle all'aperto del Master Club, appunto, dove potete trovare tranquillità immersi nel verde del centro della città. Un'oasi di relax, divertimento lontana dal caos, perfetta per chi è in fuga appunto dal caldo estivo, un posto tranquillo dove rilassarsi. 25 metri di piscina all'aperto circondata da palme che creano un'atmosfera tropicale e invitante. Questo appunto contesto è ideale per gli amanti dello sport e per chi vuole leggere un libro, per chi vuole rilassarsi. Ci sono appunto gli ingressi giornalieri, i mensili, l'abbonamento stagionale. L'orario d'apertura lunedì dalle 11 alle 19, la zona Prato 12-19, il bordo Vasca. E ancora, per quanto riguarda gli ingressi, il giornaliero costa da lunedì al venerdì 18 euro, pomeridiano dalle 14 13 euro, weekend sabato e domenica 28 euro, pomeridiano 18 euro, sempre dalle 14. Quindi molto bello. I bambini sotto gli 8 anni non pagano, dagli 8 ai 14 anni invece sì. Ci sono poi anche i vari abbonamenti, molto bello, appunto al Master Club di Torino. Per informazioni info chiocciola masterclub20.it, 011 66 10 418, 011 66 10 693, corso Moncalieri 494 in quel di Torino. C'è anche Facebook e Instagram per quanto riguarda Master Club Torino, quindi ci sono le piscine, i campi da calcio, da calcetto, tennis, pinchball, piscine interne, esterne, beach volley, calcio, di tutto proprio, bello bello, in corso Moncalieri in quel di Torino.

Gabri Ponte, che ha fatto un concertone a San Siro, bellissimo. Si sono riuniti tra l'altro anche gli amici Eiffel 65 in quel concerto. Va bene, l'abbiamo ascoltato con Sam Harper, Wars. Ce ne saranno tanti altri concerti di Gabri Ponte, andando avanti nel tempo. A questo punto invece io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15.35 minuti primi. Spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. L'Ambarabacicicocò, lo show alla radio, vi saluta con il Carmelo Sacchi e vi ricordo che RNC è una radio che vi offre musica, preghiera, cultura e informazione 24 ore su 24, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia e in tutto il mondo tramite internet e il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate ascolta la radio e ci potete sentire, se no con le varie applicazioni che ci sono per ascoltare la radio, basta scrivere Radio Nichilino Comunità e ci sentite, sentite forti e chiare. Poi siamo anche in DAB, in questo nuovo modo di ascoltare la radio, in digitale, digital audio broadcasting, mi piace dirlo. Ciao ciao a tutti, buona estate dal Carmelo Sacchi, bacini, bacetti e baciotti, come si diceva prima, ma non blackjack di baciotti, la canzone famosa, no, va bene. Vi lascio con una canzone dell'estate di quest'anno, molto molto bella. No, sto scherzando, era il 1967, arrivava Gianni Pettenati. Si conclude così questa trasmissione con la sua bellissima canzone, dolce più che mai, che tutti hanno ballato, la sua bellissima Bandiera Gialla. Ciao

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: Ladies and gentlemen, madame et messieurs, señoritas and señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
3: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo.
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Buongiorno a tutti, sono Angelo Ciliberto e oggi vi parlerò dell'associazione Atria. L'associazione culturale Atria è una scuola di musica e un centro culturale nel cuore di Torino con sede in via Cibrario 3. Da anni è un punto di riferimento per bambini, ragazzi e adulti che desiderano avvicinarsi alla musica o perfezionare le proprie competenze artistiche in un ambiente accogliente e stimolante. Atria propone corsi di strumento individuali di pianoforte, chitarra, violino e batteria, quest'ultima anche presso la sede di Corso Principe Odone 7. Oltre a canto, musica, insieme e discipline musicali complementari. Le lezioni sono tenute da insegnanti qualificati e professionisti, con una forte attenzione alle esigenze e agli obiettivi di ogni allievo. Gli orari dei corsi sono flessibili e vengono concordati direttamente con la segreteria e i docenti, così da adattarsi agli impegni scolastici o lavorativi degli studenti. L'approccio didattico è personalizzato e mira a unire studio, creatività e piacere di fare musica. Atria non è solo una scuola, ma un luogo di crescita culturale dove la musica diventa esperienza, condivisione ed espressione personale. Quindi vi invito tutti quanti a sperimentare un corso di musica perché è un'esperienza bellissima di grande crescita e arricchimento personale. Evviva la musica!
6: Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare di un libro che ho letto negli ultimi giorni. Gli androidi sognano pecore elettriche di Philip K. Dick. Il libro è ambientato nel 1993 in un San Francisco post-apocalittico, dove la vita sulla Terra è stata gravemente compromessa da una guerra nucleare globale. La trama principale segue Rick Deckard, un cacciatore d'Italia che deve ritirare, ovvero uccidere, 6 androidi modello Nexus 6 fuggiti, mentre una trama secondaria segue John Isidore, un uomo del cui al sotto della media che aiuta androidi fuggitivi. Nel 1992, dopo che una guerra globale ha reso l'atmosfera terrestre altamente radioattiva, le specie animali ormai in pericolo estinte, Di conseguenza, possedere animali veri è diventato uno status symbol, alla moda e costoso, mentre i poveri possono permettersi solo imitazioni robotiche elettriche, realistiche di animali. Inoltre, a causa delle radiazioni, le persone sono incoraggiate a trasferirsi in colonie extraterrestri con l'incentivo di androidi gratuiti, servitori robot così simili nell'aspetto agli umani che solo un test di empatia può confermare l'identità. Il tema più significativo del romanzo è la difficoltà di discernere tra esseri umani e androidi, ma non nel senso che potrebbe suggerire una lettura superficiale. Difatti, nel romanzo gli androidi sono macchine disumane, macchine senzienti, ma senza l'empatia, che li qualificherebbero come uomini. Per questo, nonostante la loro intelligenza sia superiore a quella di molti fra gli uomini, possono soltanto simulare la natura umana. Sono invece gli esseri umani che perdono l'umanità fino ad assomigliare agli androidi. Sono infatti gli uomini che, grazie a una speciale macchina, il modellatore d'umore Penfield, possono decidere quali sentimenti provare, diventando macchine a loro volta. E sempre gli uomini, per dimostrare di essere superiori agli androidi, di essere vivi, ricorrono ad un altro strumento, la macchina empatica. Inoltre, Deckard, come gli altri cacciatori di androidi, devono essere pronti a uccidere gli androidi, ma per far questo deve essere pronto a sopprimere i propri sentimenti di empatia verso creature che sembrano umane. Uccidere snatura l'umanità del protagonista, e non ha importanza il sapere di stare uccidendo creature non umane. Questa volta è stato un po' corto il testo, ma spero che prossima volta potrò riscriverlo un po' più lungo. Il libro mi è piaciuto molto e spero che lo leggete anche voi. Alla prossima!
4: E adesso un po' di musica! Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente.

0: Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, in questo momento il mio nome è Alberto Femia e il mio nome d'arte è Teatro 8 e leggerò un nuovo testo che si fa chiamare da un nuovo doppiaggio venuto da Roma, anzi da Genova, in vicina a San Pietro d'Arena, che si fa chiamare Waves. Iniziamo subito a leggere ragazzi, è importantissimo. Ciao che azione, iniziamo. Situato all'interno del prestigioso videoporto di Genova Cornigliano, Waves è un punto di riferimento nel panorama della produzione musicale e audio in Liguria. Lo studio offre una struttura completa e all'avanguardia, dotata di tecnologia di ultima generazione e spazi progettati per soddisfare le esigenze di artisti, aziende e professionisti del settore audiovisivo. Waves Music si estende su uno spazio ampio e versatile che comprende due control room altamente attrezzate per sessioni di mixaggio e mastering professionale, una grande live room e due ISO booths che permettono registrazioni audio di alta qualità in condizioni di isolamento acustico impeccabile. 4 production room destinate alla pre-produzione musicale, alle prove e alla formazione, ideali per seguire l'artista in ogni fase del processo creativo. Ogni sala progettata per garantire il massimo della qualità sonora, con ambienti acusticamente trattati da Studio Sound Service, rinominato studio di progettazione acustica che ha lavorato per artisti del calibro di Renato Zero, Marco Masini, Merck e Cremont e fonici di fama internazionale come Irco e Marco Borsatti, Vasco Rossi, Il Volo, Nel, Renga, Articolo 31. Gli spazi di Waves Music non solo offrono il meglio dell'infrastruttura audio, ma sono anche dotati di ampie vetrate che donano luminosità e comfort, particolarmente apprezzati durante le sessioni di registrazione multiple. Grazie a tecnologie avanzate, Waves è in grado di offrire registrazioni da remoto per scuole di musica e collaboratori in tutto il territorio. Questa modalità permette di seguire le registrazioni direttamente dal nostro studio, offrendo alle scuole di musica un servizio innovativo che consente agli studenti di vivere un'esperienza professionale di alto livello senza spostarsi. Waves non è solo uno studio di registrazione, è un ecosistema dedicato alla creatività musicale e alla produzione audiovisiva, un luogo in cui l'arte e la tecnologia che si incontrano per dare vita a progetti unici. Grazie a strutture moderne, a un team di professionisti qualificati e a collaborazioni strategiche, Waves rappresenta il partner ideale per chi cerca un'esperienza di produzione musicale e audio senza compromessi. Waves si trova all'interno del Videoporto di Genova, un polo audiovisivo che include, oltre allo studio di registrazione, anche servizi come un parcheggio di 2000 metri quadrati, una forestiera con 8 stanze doppie per gli ospiti e una sala di posa con green screen di 100 metri quadrati per la realizzazione di contenuti video professionali. Questa sinergia di spazi e servizi rende Waves un partner ideale per ogni fase della produzione audio video. Trasforma la tua passione per la musica in una professione con i nostri corsi di formazione del producer, tecnici del suono e DJ. Offriamo programmi completi, pratici, guidati da esperti del settore per insegnarti tutto ciò che serve per eccellere nel mondo della produzione musicale. Dalla creazione di bit alla gestione delle console, passando per tecniche avanzate di mixaggio e mastering. E i nostri corsi sono pensati per ogni livello di esperienza. Imparerai in uno studio professionale utilizzando attrezzature all'avanguardia e sarai pronto a entrare nell'industria musicale con competenze solide e competitive. Nel corso degli anni abbiamo avuto l'onore di collaborare con alcuni dei migliori artisti dell'industria musicale italiana e internazionale. Alcuni di loro hanno scelto il nostro studio per le prove dei loro concerti, altri hanno utilizzato le nostre production room per sviluppare i loro progetti creativi. Inoltre, siamo stati parte integrante di numerosi lavori, occupandoci di mix e mastering per produzioni discografiche di alto livello. Ogni collaborazione è stata un'occasione unica per mettere in campo la nostra passione e professionalità. Ok, se ti piace sentir parlare, ogni volta quando io e la mia fidata Talia partiremo per l'ultima volta, ogni volta un giorno al mese a Genova, San Pietro d'Arena, per arrivare di nuovo a Waves, possiamo iniziare a fare tutto ciò che vogliamo. Ogni volta quando ci saranno i ragazzi di Genova, si ha bisogno di aiuto, e anche ogni volta che faccio sempre l'assistente. Io direi ciao al proprietario di Waves e buona giornata. Stavi bene.
1: Buongiorno a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Viola. Ok,
1: E per laboratorio Aspidad faremo la scena 2 di Luca. Ehi, vinceremo noi e voi avrete la Vespa. Perché volete tanto la Vespa?
2: perché sarà meraviglioso. Ogni giorno io e Alberto visiteremo un posto nuovo e ogni notte dormiremo sotto i pesciolini.
1: Pesciolini? Ok.
2: E che farai tu quando vinceremo?
1: Ah. Mi alzerò in piedi e davanti a tutti dirò: ho vinto! L'avevo detto.
2: Già, e cos'altro?
1: Niente, è tutto qua. Ascolta, quando sono a scuola, io sto con mia madre e a Genova, e nei mesi estivi vengo qui e ogni volta mi sento lo zimbello di tutti. È un po' fuori posto.
2: So cosa provi.
1: Davvero? E per questo dobbiamo vincere. Tutti esclameranno i nostri nomi. La vita di Ercole sarà rovinata. Oh, scusa, troppo. Mia madre dice che sono un tantino troppo.
2: Tranquilla, non per me.
1: Tu lo sai che non sono pesciolini?
2: Sì, che lo sono, Alberto me l'ha spiegato bene.
1: Vieni con me. Questo è un telescopio. Il vecchio Bernardi me lo lascio usare, fa sembrare vicine le cose lontane. Guarda, vedi qualche pesciolino?
2: Allora che sono?
1: Stelle come il sole, gigantesche, impetuose palle di fuoco.
2: Alberto aveva torto.
1: Le stelle sono circondate da molti pianeti. Guarda, quello è Saturno, il mio preferito, il più leggero dei pianeti. Pare che si finisse in un oceano grande abbastanza e galleggiante. Ciao!
2: Wow,
1: Ciao,
2: ciao,
1: ciao, ciao,
2: ciao
1: ciao,
2: ragazzi!
1: ciao!
3: Buon pomeriggio a tutti, qui è Federico
0: E io Davide.
3: del laboratorio Terra Torto e quest'oggi vi faremo una scena di Mission Impossible.
0: Presidente, la mia disavventura con l'MIF risale ai primi giorni in cui ero alla CIA, quando l'MIF si insinuò nella CIA stessa per rubare una lista di operativi segreti, e ora più di recente una testata russa.
3: Rossa ma disarmata. Disattivata
0: Una testata nucleare russa.
3: dall'IMF.
0: Che ha scheggiato il Transamerica Pyramid per poi tuffarsi nella baia di San Francisco.
3: Salvando l'emisfero occidentale.
0: Questo per colpa di agenti dell'MIF che hanno spontaneamente fornito i codici di lancio a un noto terrorista. Ho ragione o no, agente Brandt?
3: Non posso dare conferma o negare i dettagli di alcuna operazione senza che il segretario approvi.
0: La stessa settimana in cui l'MIF si è infiltrata nel Cremlino. Ecco il Cremlino prima e il Cremlino dopo.
3: Non posso dare conferma o negare i dettagli di alcune operazioni senza.
0: Senza che il segreto approvi,
4: Sì, lo sappiamo, e perciò fino alla nomina di un nuovo segretario non ci può dire praticamente niente, vero, agente Brandt?
3: Beh, non scrivo io le regole, signor Alley.
4: Presidente, la cosiddetta Impossible Mission Force non è solo un'organizzazione canaglia, è un vero salto nel passato, un retaggio di un'epoca senza trasparenza né supervisione.
3: Presidente?
4: È arrivato il momento di sciogliere l'MIF.
3: Presidente?
4: E trasferire le risorse recuperabili tutte alla CIA.
5: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
6: RNC in blu. RNC in blu.

0: RNC presenta
1: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
2: Bentrovati, bellissimo ritrovarvi ancora in questa versione estiva del nostro programma, che è l'occasione per riprendere in mano dei libri belli, belli che abbiamo avuto tra le mani durante quest'anno della Biblioteca dei Ragazzi, in attesa ovviamente della nuova stagione. Intanto saluto Samira Rocchetti che condivide questo spazio con me. Tra poco riascolteremo delle belle chiacchierate di grande spessore e qualità, devo dire, quest'oggi più che mai, perché Sara Marconi ci ha raccontato la sua nuova riscrittura di Orgoglio e Pregiudizio, 250 anni dalla nascita di Jane Austen. Tanto si è parlato di questo libro, lo ha riproposto ai lettori e alle lettrici di oggi con tutta la bellezza di questo testo. Ne ha rispettato la struttura, lo spirito originale, ma lo ha reso fruibile anche per i più piccoli. Poi una nuova versione attesissima di Hansel e Gretel di Stephen King, di Maurice Sendak, con le illustrazioni di Maurice Sendak, ne abbiamo parlato con Antonella Lattanzi. E poi un libro davvero straordinario, si intitola La Buca, edito da Bompiani, arriva da lontano. Ne abbiamo parlato con Paolo Bonora e riascolteremo dopo la musica anche quello che ci ha raccontato.

0: primo libro che vi raccontiamo questa settimana, ve lo annunciavo poco fa prima della canzone, è un libro, cioè appena vi dirò il titolo, secondo me molti di voi, e so che ci sono soprattutto adulti all'ascolto, beh, insomma, vi emozionerete. È un libro che io personalmente ho amato tantissimo e anche la nostra ospite l'ho amato tantissimo. Quello che ha dovuto affrontare la nostra ospite per proporlo in una versione che vi racconteremo adatta a dei giovani lettori, io non oso immaginarlo, ma me lo faccio raccontare, quindi do subito il buon pomeriggio a Sara Marconi, che è con noi. Sara, come stai?
1: Molto bene, grazie, grazie mille Daniela dell'invito e buongiorno, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici.
0: Bello averti qua, dicevo, Orgoglio e Pregiudizio, cioè ragazzi, è un testo che ha accompagnato la mia vita, l'ho letto in età diverse e è sempre una lettura che è stata così così importante. Chi te l'ha fatto fare, Sara?
1: Chi me l'ha fatto fare? Sì, chi me l'ha fatto fare? L'orgoglio, probabilmente il pregiudizio, nel senso che dunque Jane Austen per me è proprio magistra vitae, cioè io i suoi libri li leggo tutti e sei, tutti gli anni, da moltissimi anni, e continuo a trovarci un sacco di cose interessantissime. Jane Austen, alcuni ho scoperto tardi, pensano che fosse una scrittrice che si occupava di amore e balli, mentre era una scrittrice di un cinismo assoluto, di un'ironia incredibile, di un'intelligenza spaventosa, che si occupava di tutt'altro. Cioè l'amore non è tanto il suo problema è la felicità. E secondo me non posso neanche dire che è moderna, cioè è una scrittrice completamente inspiegabile per la fine del Settecento e che ogni volta che rileggo mi ristupisco, diciamo. Allora, come questo io abbia potuto pensare di provare a riscriverlo, chiaramente insomma è stata un po' una follia, però una follia dettata dall'amore, diciamo, ecco.
0: Sì, questo spiega ovviamente il fatto che tu ti sia imbarcata in questa impresa, che poi mi chiedevo, è più complicato secondo me paradossalmente quando uno conosce così tanto e ama così tanto un libro rispetto magari a quando hai un distacco in più.
1: Ah sì, sì, certo, cioè io so che ci sono anche operazioni di riscrittura addirittura di persone che non lo so, che non leggono più quel libro da tanto tempo e ne conoscono la trama e appunto hanno una grande distanza. In questo caso non è così e quindi è chiaro che per me è stato doloroso proprio, perché a me quel libro piace tantissimo, ovviamente così com'è, e pensare di mettere delle altre parole, le mie parole, che come dire sono a un altro livello rispetto alle sue. E poi c'è anche un problema di misure, no? Nel senso che Orgoglio e Pregiudizio, anche questa è una cosa che la gente non sa e di cui io non mi ero mai accorta, è un libro molto lungo. È scritto talmente bene che quando uno lo legge non se ne accorge, ma in realtà è un libro molto lungo, quindi è anche una questione purtroppo di dover riuscire a togliere delle cose di un libro amato di cui uno non vorrebbe togliere niente. Però se continuiamo a dire quali sono le ragioni per cui non riscriverlo, io vorrei anche spezzare una lancia sul perché invece farla questa cosa, perché alla fine ho deciso di farla.
0: Raccontaci.
1: Intanto questo libro esce per Lapis, per l'editore Lapis, in una collana di riscritture fatte da autori per ragazzi come sono io e come sono gli altri che hanno scritto in questa collana, che è una collana che a me piace molto, molto seria, molto attenta filologicamente. Questo lo dico per dire che non lo avrei fatto in qualsiasi modo, diciamo, questa operazione l'ho fatta lì perché secondo me appunto l'editore Lapis ha una grande attenzione per quelli che vengono chiamati classici, che poi non sono altro che i libri più belli del passato, perché è quello che poi alla fine chiamiamo classico, no? I libri più amati del passato. E quindi la ragione per cui l'ho fatta lì è questa. E inoltre in questa collana la voce della scrittrice, in questo caso comunque dello scrittore, viene sempre affiancata alla voce dell'illustratore o illustratrice, cioè questi sono classici che quando sono nati, non tutti sono nati illustrati, alcuni sì, per esempio io ho fatto anche un'altra scrittura facilissima, quella dei Promessi Sposi, e quello era un libro che nasceva con delle illustrazioni, ma non tutti lo sono, questo non lo è, e la scelta della mano che affianca lo scrittore o lo scrittrice è sempre molto molto importante, diventa proprio un racconto fatto a due voci, quindi acquisisce anche qualcosa in più rispetto all'originale, questo aspetto così visivo. Le illustrazioni di questo mio Orgoglio e Pregiudizio sono affidate ad Ernesto Anderle, che devo dire fa un lavoro eccezionale, quindi io anche nei momenti di depressione rispetto all'operazione pensavo, vabbè, questa cosa è talmente bella dal punto di vista delle illustrazioni che qualcosa ai lettori e alle lettrici di tutta quella bellezza di sicuro arriverà. Per quanto riguarda invece il senso proprio di raccontare ai ragazzi e alle ragazze di oggi questo libro, io sono convinta che il senso ci sia e sia molto forte, perché Orgoglio e Pregiudizio è tra l'altro tra i romanzi di Jane Austen forse quello che più ha certe caratteristiche che sono, io credo, perfette per oggi e per i ragazzi e le ragazze di oggi. Cioè, intanto è un libro costruito sui dialoghi, cioè in realtà è un libro che assomiglia a un film, no? E noi siamo molto più abituati oggi, tutti noi, ma i ragazzi e le ragazze a maggior ragione, a quel tipo di narrazione, no? Una narrazione filmica, le serie, film, eccetera. E Orgoglio e Pregiudizio è proprio costruito in modo molto più simile a un film di molti altri romanzi, perché appunto sono tutti dialoghi in cui ogni personaggio ha la sua voce, perché in realtà appunto essendo lei molto ironica, che è un'altra caratteristica giustissima per i ragazzi e le ragazze di oggi, per i quali io ho una grande passione, hanno una capacità di ironia intelligente che secondo me noi alla loro età non avevamo, questo ne parlo generalmente ovviamente, cioè una generalizzazione, però è un linguaggio che loro conoscono molto bene, quello dell'ironia, ed è anche il linguaggio della scrittura in generale di Jane Austen e in particolare di questo romanzo. E poi c'è un altro aspetto che secondo me è fondamentale, che questo romanzo è quello che si chiama un romanzo di formazione in genere, nel senso che c'è una giovane protagonista che deve, diciamo così, trovare la sua strada, che all'epoca, appunto alla fine del Settecento, voleva dire decidere chi sposare. Ora capisco che oggi questo ha certe valenze, all'epoca questo significava delle cose leggermente diverse, cioè era in qualche modo più simile a quello che per noi oggi è cercare di costruirci un futuro professionale, nel senso che quella scelta aveva poi a che fare con tutto quello che sarebbe successo dopo dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista del modo in cui una in questo caso avrebbe vissuto, dove, con chi, eccetera, no? Cioè non c'era solo l'aspetto sentimentale. E questa ragazza che è la protagonista di questo romanzo è una ragazza che ha molto chiara, come spesso, anzi come sempre, le protagoniste di Jane Austen, ha molto chiara una cosa, che lei non si deve accontentare, cioè che lei può aspirare alla felicità. Mi verrebbe da dire, quando ti offrono un lavoro che non è quello che tu vuoi fare, però dici vabbè, adesso in questo momento, no. E dice no, io voglio fare la cosa che voglio fare, voglio costruirmi la mia felicità, anche a rischio di perdere qualche treno, no? È molto determinato, è un personaggio tra l'altro eccezionale, questa Liz, perché è una giovane donna di grandissima intelligenza. Questo è il romanzo dell'intelligenza di Jane Austen, in cui ogni personaggio di fatto è definito da quanto è più o meno intelligente, e infatti il problema di queste persone così intelligenti sono proprio i due peccati, diciamo, i due vizi delle persone molto intelligenti, cioè l'orgoglio e il pregiudizio.
0: È raccontato benissimo tutti i motivi che valgono sicuramente la lettura. Tu sai che molto spesso quando si propongono questi adattamenti ai ragazzi qualcuno storce un po' il naso, perché dice: ecco, poi il ragazzo si accontenterà di questo e non si accontenterà, tra virgolette, evidentemente, e non avrà mai la curiosità di leggere l'originale. Io credo esattamente il contrario, e quindi sono sicura che conquisterà le lettrici e i lettori di oggi, che poi avranno anche voglia, quando sarà il momento, insomma, di prendere in mano la lettura integrale. Comunque hai fatto un grande lavoro, secondo me, Sara. Ernesto è stato bravissimo, l'insieme è davvero un piccolo gioiello. Grazie Sara per avercelo raccontato.
1: Ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tanto, è un libro a cui tengo tantissimo e spero veramente che i lettori e le lettrici lo ameranno quanto l'ho amato io.

0: tra i titoli che vi ho anticipato in apertura, i titoli che aggiungiamo alla nostra biblioteca dei ragazzi questa settimana, ce n'è uno a cui tengo tantissimo. Molto spesso quando mi arrivano dei libri belli come questo, che però sono scritti da autori stranieri, sono un po' triste perché dico no, non ne potrò mai parlare qui alla biblioteca dei ragazzi. Invece no, giustamente c'è una figura preziosissima che è quella dell'editor, che è la voce giusta per raccontarlo. Il libro che ho di fronte a me si intitola La Buca, edito da Bompiani. Ne parliamo con Paolo Bonora. Paolo, buon pomeriggio e ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito, anzi a te e grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato, te lo dicevo poco fa quando ti ho chiamato. Ti ringrazio perché mi consenti di parlare di questo libro che a me è piaciuto molto, mi ha molto emozionato, ho tenuto lì e sono felice di poterne parlare. Un libro che, come raccontavo, arriva da un altro paese, quindi era per me difficile poterne parlare con l'autrice e l'illustratrice. Chi sono? Lascio a te la pronuncia perché io mi sbaglierei.
1: Beh, la mia pronuncia del lituano non è che sia proprio perfetta, dovrebbero pronunciarsi Evelina Dazzute e Julija Skudutytė. E sono lituane, appunto. E
0: arriva appunto dalla Lituania questa storia che parla di una perdita, parla di ricordi, parla di noi. Tra l'altro c'è una parte del libro che in radio evidentemente riusciamo a rendere un po' meno, che appunto la parte visiva.

0: di lui restano, e il dolore che provo per questa perdita dove va? E questi lucidi, questi acetati, che naturalmente fanno vedere in trasparenza cosa c'è sotto, ma sono anche loro illustrati, sono un po' i ricordi.
1: Esattamente. Cosa ti ha colpito di più di questa storia, Paolo?
0: Beh, la prima volta che ho visto il libro l'ho visto stampato, ho visto l'edizione lituana, e quindi molto banalmente, come dicevi giustamente tu, la parte di illustrazioni, questo gioco con i fogli in acetato ha catturato immediatamente la mia attenzione. E poi, una volta che sono riuscito a leggere in una lingua a me comprensibile, è una bellissima storia di del venire a patti con non solo con la perdita in sé, ma anche con quello che ci resta dopo una perdita, forse più che con la perdita stessa, che è una cosa ovviamente molto delicata da raccontare, e penso che quest'albo riesca a farlo molto, molto bene. E anche un modo di guardare al lutto con uno sguardo leggermente trasversale. Di solito siamo abituati a storie che ci raccontano come superarlo e basta, come fare noi, come venire noi a patti con la perdita. Qui si sposta un po' l'attenzione anche su cosa fare di questo dolore, e sulle domande che una bambina si fa su cosa resta quando, in questo caso, il nonno se ne va.
1: Concordo su tutto. Tra l'altro, la cosa bella, almeno che ha colpito a me, anche il racconto molto delicato di come poi il dolore di una perdita venga vissuto magari diversamente dai bambini e dagli adulti, in modo particolare il dolore di questo padre, no? Del papà della bambina, del figlio, appunto del nonno. Gli adulti delle volte fanno fatica a mostrare il loro dolore.
0: Esatto. Tra l'altro possiamo dirlo, la buca del titolo fa riferimento al modo che grazie all'aiuto dello zio il padre si inventa per seppellire in un certo senso il dolore della perdita del padre. Oppure c'è un'altra scena che rende bene l'idea di come il mondo dei bambini e degli adulti sia spesso, insomma, spesso sia differente, perché mentre sono tutti al funerale i bambini prendono e vanno a giocare, che è una cosa che naturalmente noi da adulti troveremmo così quantomeno strana, mentre per un bambino è normale. E comunque, mentre giocano, la bambina, la protagonista, riflette sulla perdita, sul momento che stanno vivendo, sul motivo per cui lei è lì. Stessa cosa all'inizio, quando stanno andando nel paese del nonno, sono sull'autobus, c'è un momento di allegria, la madre la zittisce subito perché sembra che, non so, sia poco rispettosa, ma comunque lei sta pensando alla mancanza del nonno. Quindi sono modi diversi di affrontare il dolore, ma sono entrambi validi, e dovremmo ricordarci che non per forza il nostro è quello giusto, l'unico che esiste.
1: Esatto, agli adulti poi che allontanano i bambini, no? Quando è il momento di parlare, insomma, di questo dolore. Fatto sta che questo nonno che viene a mancare è proprio il nonno preferito di questa bimba, e aveva una richiesta particolare che gli faceva sempre.
0: Sì, di raccontarle una storia, che poi è anche un po' la prima cosa che lei si chiede: ma adesso che il nonno non c'è più, chi mi canta questa canzone, questa storia? Dove andrà questa canzone?
1: Devo dire, i motivi di suggestione di questo albo sono tanti, evidentemente poi parla a ciascuno di noi in modo diverso, perché magari tocca delle corde diverse, no? Magari un bambino, come sempre, lo recepirà in una maniera, noi adulti in un'altra maniera. Una ultima cosa ti chiedo, Paolo, di aiutarmi a raccontare: nella copertina molto bella, no? Della buca sottoterra ci sono delle palline verdi, che cosa sono?
0: Dovrebbero essere, quando poi il lettore lo legge, lo scoprirà, le mele in salamoia, che sono una delle cose di cui il nonno è più goloso, e prima appunto di consentire a cantare la canzone alla nipotina, le chiede sempre di portarle una mela dal ripostiglio, che è colmo di vasi di vetro in cui ci sono queste mele, che mangia solo il nonno, quindi è proprio la sua cosa, diciamo così. E anche qui sono molto belle le illustrazioni d'acquerello di questo ripostiglio pieno di barattoli con queste mele dentro.
1: Sì, infatti la bimba si chiede adesso chi le mangerà, no? Tutte queste mele. E molto spesso il ricordo di qualcuno che c'è caro è legato anche proprio ad una cosa, un oggetto, un alimento, qualcosa, no? che ce lo richiama alla mente. Bello, bellissimo. Io ti ringrazio.

0: Paolo, tra l'altro mi sono molto incuriosita, andrò anche a vedere qualcosa di questa autrice e di questa illustratrice che io non conoscevo, ma che meritano sicuramente di essere conosciute di più. Il vostro lavoro, devo dire, è affascinante, no? Riuscire a scovare anche così all'estero delle chicche come questa.
1: Sì, forse è la cosa più bella e anche più divertente proprio di questo mestiere. Ovviamente non sempre ci si riesce e a volte, come in questo caso, sono cose che succedono anche per combinazione. Questo libro l'ho visto in fiera a Bologna, alla Bologna Children's Book Fair 2 anni fa, se non sbaglio, ma banalmente perché mi è caduto l'occhio, quindi non sempre c'è chissà che strategia di indagine dietro.
0: Beh, probabilmente era così un incontro scritto, Paolo, però meno male che c'è stato questo colpo d'occhio. Paolo, io spero di ritrovarti ancora a quella biblioteca dei ragazzi con altre cose belle che hai scovato.
1: Molto volentieri.
0: E così ce le racconterai, ma intanto grazie per averci raccontato la buca.
1: Grazie mille a te, grazie.

0: E sono tanto tanto felice adesso, perché qualche settimana fa, quando è uscito per Adelphi, se ricordate, vi avevo detto: è uscito questo libro, non vedo l'ora di averlo tra le mani, vorrei tanto parlarvene, e ho la possibilità quest'oggi di parlarvene, non io perché non ho le competenze, però di parlarne con qualcuno, di Hansel e Gretel, in questa versione edita da Adelphi, che unisce due mostri sacri, secondo me, insomma, Stephen King da un lato e Maurice Sendak dall'altro. E con chi ne parlo? Beh, sono felicissima di parlarne con Antonella Lattanzi, che è con noi. Antonella, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Alla Biblioteca dei Ragazzi, però Antonella, insomma, è una scrittrice che poi meriterebbe un capitolo a sé, quindi anzi io ti strappo già la promessa, Antonella, di risentirci presto per i tuoi libri, ok?
1: Prometto, prometto.
0: Senti, ma anche tu attendevi con ansia di averlo tra le mani questo libro?
1: Allora, io ho tartassato l'ufficio stampa Adelphi dal primo istante in cui ho saputo dell'uscita di questo libro, perché uno dei miei scrittori preferiti in assoluto, Stephen King, Sendak è un grandissimo, lo conoscevo da molto tempo, allora, di Stephen King si dice che è il maestro dell'horror, come ho scritto sulla mia recensione, per me Stephen King è un maestro e basta. E Sendak è uno dei più grandi illustratori del dolore, dell'amore, della crescita. Il suo più famoso è Nel paese dei mostri selvaggi, che racconta come sempre si fa un ragazzino che deve combattere mostri per diventare grande. Tutti e due giocano su questa ambiguità di buono, cattivo, giusto, sbagliato, di bene e male, che mi è sempre interessato, perché Stephen King insegna che il mostro è sempre lo stesso, che sia la cattivissima fata, strega della casa piena di le corde di Hansel e Gretel, che sia It, il clown, che sia l'albergo dell'overlook, alla fine il mostro è lo stesso, cioè ciò che ci fa del male, ciò che ci fa paura e ciò che non ci piace dentro di noi. Secondo me questa favola dei fratelli Grimm, che era già bellissima, che peraltro mia madre mi leggeva sempre, non lo ricordavo praticamente quasi per niente, è una favola che già ci racconta questo, cioè, che già ci racconta qual è il nostro rapporto con il nostro io, qual è il nostro rapporto con le nostre paure, e che forse in due si può diventare grandi insieme.
0: E poi c'è questo elemento che nelle favole, insomma, è molto presente, il bosco, no? Che è un po' un passaggio nella vita adulta, le difficoltà della vita, insomma, sempre il bosco non porta mai cose buone.
1: Sì, questo io vorrei che voi ameste davanti nel trasferì del libro fino in questo momento tra le mie mani. E sulla copertina ci sono anche le Gretel, con questo tratto bellissimo di Sendak, questi due poverini, e c'è la bambina Hansel davanti e Gretel, c'è la bambina Gretel davanti e Hansel che si nasconde dietro di lei con questo bosco animato che è lì pronto per divorarseli. E la cosa molto triste della storia originale dei fratelli Grimm, anche della riscrittura di Stephen King, è che i bambini sentono che stanno per essere abbandonati nel bosco, e quindi la prima volta il fratellino si porta dei sassi per poterli guardare sotto la luna e tornare indietro, la seconda volta gli viene negato di uscire per prendere i sassi e deve lasciare delle briciole di pane che però vengono mangiate dagli uccelli, quindi non ci sono più, e questo bosco si richiude cattivissimo, come se fosse un bosco animato del Signore degli Anelli, di loro è una delle immagini per me più spaventose, è quella di Sandak, che veramente è un tratto meraviglioso della casa della strega, casa di Marzapane, che è edificata praticamente sui corpi morti dei bambini di Marzapane, anche se questa cosa non si vede subito, e che prima ha qualcosa di buono a fare da suino, e poi invece quando i bambini entrano si trasforma in una lingua che si rivolge.
0: Pazzesco, naturalmente bisogna vederle queste tavole per poter avere un'idea, però è proprio così. E della riscrittura di King cosa ti ha colpito? La storia è quella, ma ci sono degli accenti un po' diversi.
1: Sì, allora la cosa che mi ha balzato all'occhio è che sicuramente Hansel e Gretel è una favola già femminista a suo modo, perché appunto anche guardando soltanto l'illustrazione di Sandak c'è il fratello che si nasconde dietro la sorella, però qui come sempre in Stephen King poi chi salva è la bambina, l'essere donna, l'essere femminile. Perché già nella favola era Gretel che liberava il fratello dicendo alla strega non riesco ad accendere il forno, aiutami tu, quando la strega sta per cuocere i bambini e la strega si piega e lei la butta nel forno. Però qui questa potenza, come inizio ricordiamo che sarà una bambina Beverly a salvare il mondo dal male, in realtà insieme a tutti i perdenti, ma lei prima di tutto, qui c'è questa forza che mi ricorda un altro libro di Stephen King, che in questo momento non ricordo come si chiama, credo una bambina che chiamava Tom Gordon, che c'è una bambina che è lasciata da sola, si ritrova da sola in un bosco e deve uscirne da sola. C'è questa forza e questa intelligenza, questa vitalità dell'essere femminile che riescono a disincastrare la figura femminile dal tipico ruolo che un certo tipo di letteratura le ha dato, cioè quello marginale, come di aiutante del liberatore, tanto che quando Hansel e Gretel riescono a liberarsi, Hansel pensa soltanto a portarsi dietro dei tesori, e invece Gretel dice portiamoci anche da mangiare, perché la strada è lunga. E lui le dice sei stata sempre più intelligente.
0: Sì, perché le femmine, scrive, pensano alle cose che contano davvero, che poi è così, diciamo la verità.
1: Sì, infatti, niente di nuovo.
0: Beh, devo dire è assolutamente un libro da avere, insomma, secondo me, quindi non sei rimasta delusa.
1: Ma io non sono mai delusa da Stephen King, lo aspetto sempre con amore. Io penso che l'altro giorno stavo guardando la serie TV ispirata, che si chiama Benvenuti a Denver, che è ispirata a It in qualche modo, però ho pensato che bello che lui abbia saputo creare una cosmogonia come se fosse i fratelli Grimm, cioè è riuscito a creare qualcosa che creerà dell'altro nel corso del tempo. Per 100 anni ci saranno delle favole ispirate ai racconti di King, e Sandak è meraviglioso perché proprio come King si muove sul crinale dell'ambiguità, del perturbante, e quindi non si dice mai, neanche con le immagini, si suggerisce sempre, e quindi chiaramente fa più paura.
0: Infatti è proprio così. Quindi per Adelphi un'edizione assolutamente da avere. Vorrei citare anche Irene Bulla, che ha tradotto in italiano, è sempre insomma il compito del traduttore non facile.
1: Sempre bravi traduttori.
0: Infatti, fondamentale il loro lavoro. Antonella, fondamentale per me è stato averti qui per parlarne. Io ti ringrazio.
1: Grazie.

0: Con la carica dei Muse arriviamo in chiusura per ricordarvi che con Sara Marconi abbiamo parlato della sua versione di Orgoglio e Pregiudizio, edito dalla Pis Editore, e poi con Antonella Lattanzi abbiamo sfogliato Hansel e Gretel, scritto da Stephen King su illustrazioni del grande Maurice Sendak. Poco fa Paolo Bonora ci ha parlato de La Buca, che trovate in libreria per Bonpiani. Naturalmente un grazie enorme a Samira Rocchetti, che era regia, e come sempre a voi per averci seguito.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
3: RNC 107.4.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
3: La tua radio.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: closed.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: L'Emporio della Solidarietà. Marco, un operatore, spiega come nasce il progetto.
2: Il progetto Emporio nasce per tamponare problemi di difficoltà economica temporanei, quindi non necessariamente storie antiche di povertà. Può capitare una separazione, una malattia, perdere il lavoro, e quindi le persone si rivolgono a noi tramite i servizi sociali, il nostro centro d'ascolto. Cerchiamo con il nostro sostegno di aiutare le persone a rimettersi in carreggiata, e può capitare, capita, che dopo un periodo di fruizione del servizio dell'Emporio i nostri utenti spicchino di nuovo il volo e si trovino di nuovo a poter essere indipendenti.
1: Agata è una beneficiaria dell'Emporio della Solidarietà. È lei a raccontare cosa significa il sostegno concreto.
3: Vengo all'Emporio perché a seguito della mia separazione ho dovuto accedere e chiedere l'aiuto all'Emporio. Entrando qui all'Emporio comunque ci sono molta scelta di alimenti, detersivi, alimenti per bambini, pannolini, comunque tutto quello che può servire in una casa. È da più di un anno che vengo all'Emporio e mi è passato quell'imbarazzo che avevo inizialmente, perché ho trovato comunque il personale molto vicino, e grazie a questo aiuto la mia situazione sta cambiando.
1: Come si costruisce il rapporto con chi ha bisogno dell'Emporio? Ascoltiamo Patrizia, operatrice dell'Emporio della Solidarietà.
4: Inizialmente hanno un po' di imbarazzo, un po' come se si sentissero un po' a disagio, però poi sta a noi personale cercare di farli sentire al proprio agio. Noi li accogliamo come se fosse uno di famiglia, infatti tra noi e il cliente si instaura un buon rapporto, diventiamo quasi amici. Infatti, oltre a fare la spesa, si soffermano anche a chiacchierare con noi e a dirci un po' quali sono le loro problematiche, e insieme si cerca di capire come poterli aiutare meglio.
1: Lo spirito dell'Emporio della Solidarietà è nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
5: L'Emporio della Solidarietà è davvero un progetto di speranza, un progetto che punta veramente a quella concretezza della carità, che dalle parole ai fatti è risposta concreta per quanto sulla tavola anche dei nostri fratelli e sorelle più poveri, a volte più in difficoltà, garantiscano appunto quel sostegno dei bisogni primari. E l'Emporio, con la tessera a punti, è possibile appunto fare la spesa, si entra, si passa il codice sul lettore e senza denaro contante, ma attraverso appunto questo punteggio è possibile fare la spesa con il carrello, quindi in modo veramente dignitoso, soprattutto direi anche in senso pedagogico, è un modo per riallenare anche dopo un momento di fatica, di povertà, magari anche a gestire le risorse che, grazie alla provvidenza in questo caso, all'8 per 1000 in particolare e a tutti i partner che fanno parte di questa avventura, è possibile mettere.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
6: RNC.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
6: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, il periodo di Ferragosto, a mio parere, mette una grande tristezza a chi è solo, perché sembra obbligatorio essere in compagnia, anzi felice compagnia. E chi non lo è, deve essere triste? No. Innanzitutto io vi sono vicina e vi abbraccio tutti teneramente. Sulla nostra strada Gesù ha messo tante persone che apparentemente sono lontane da Dio, che non frequentano le nostre liturgie, gli ambienti parrocchiali, ma al momento giusto rivelano una grande fede solida, capace di sfidare qualsiasi avversità. Allora ci viene da chiederci: qual è veramente la mia fede? Qual è la consistenza della mia fede quando si tratta di affrontare il primo ostacolo? Che cosa mi accade quando mi rivolgo a Dio per chiedere qualcosa e mi sembra che Lui non mi risponda? Stupiamoci della fede dei lontani, della fede dei nostri compagni di viaggio e accogliamola come un dono prezioso, destinato a riaccendere e a ravvivare la nostra fiducia e il nostro amore per Dio.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.

La prima lettura è tratta dal libro di Isaia. Quando gli ebrei tornarono dall'esilio e si raccolsero di nuovo attorno al Tempio, fu grande il pericolo che perdessero le aperture profetiche e cedessero allo spirito nazionalistico. Sapete cosa vi dico? La storia si ripete. Non vi sembra che anche oggi si torna ad esaltare la nostra nazione, chiudendosi all'apertura allo straniero? Qui Isaia ricorda che saranno gli stranieri ad essere accolti sul Monte Santo e quindi l'appartenenza al popolo ebraico non è per niente un titolo privilegiato. L'amore di Dio si volge a coloro che sono lontani e dice: «Osservate il diritto e praticate la giustizia per conoscere l'amore di Dio». 500 anni prima di Cristo questo messaggio suscita vera meraviglia. Lo straniero è ammesso, se lo vuole, a partecipare in Gerusalemme il culto a Dio, purché lo riconosca come il vero e unico Dio. Quindi stranieri ed eunuchi possono appartenere al popolo di Yahweh perché il Tempio è casa di preghiera per tutti i popoli e invita ad accogliere il fratello senza sfruttarlo o emarginarlo. È strabiliante questa apertura ad ogni popolo che accoglie la parola del Signore e il suo giudizio. Mentre molti testi profetici presentano la relazione tra Israele e le altre nazioni in senso conflittuale, perché i pagani sono popoli idolatri, adorano altri dei e quindi sono da distruggere, qui ne viene prospettata l'assimilazione all'interno della comunità ebraica credente. Dio raccoglierà tutti i popoli per una nuova creazione.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione e si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure la parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.

Gesù si è rifugiato nel sud dell'attuale Libano, la regione di Tiro e Sidone, per sfuggire alla tensione che cresce intorno a lui, e qui è ambientato il difficile Vangelo di oggi. Facciamo un passo indietro. Perché c'era questa tensione intorno a Gesù? Perché nel giudaismo uno dei concetti più importanti era quello della purità legale? Le situazioni che rendevano immondo, non puro, un uomo erano infinite. Gesù invece sottolineava che lo spirito si manifesta nello spazio dell'uomo che è libero. La libertà dell'uomo è uno spazio sacro, sede dello spirito e quindi purissimo. Queste cose davano fastidio ai farisei e Gesù li affronta pesantemente, ma poi si rifugia nel territorio di Tiro e Sidone, abitato dai cananei, odiati avversari di Israele. Nella sua patria non ha trovato che ostilità e incredulità. In terra pagana incontrerà accoglienza e fede talmente grandi che gli consentiranno di comunicare vita anche a quei popoli che erano considerati nemici da sempre. Si parla di una donna cananea, di cui non è detto il nome. È una qualunque e in più pagana, emarginata dal popolo eletto. Matteo, che scrive questo fatto, appartiene a quella comunità con il vizio nazionalistico. Dice che la donna, che aveva una figlia ammalata, grida a Gesù: «Figlio di Davide, mia figlia è tormentata dal demonio». Gesù non le rivolge neppure la parola. Non ci si stupisce? Come ho detto altre volte, figlio significa colui che assomiglia. E la donna lo ha chiamato figlio di Davide, e Gesù non assomiglia proprio a Davide, un re che è stato violento e che con qualunque mezzo voleva sottomettere i nemici. Gesù è figlio del Dio vivente che inaugura un nuovo regno del Padre, un regno nel quale sono aboliti i confini religiosi e le barriere razziali, perché l'amore di Dio vuole raggiungere ogni uomo. Quindi Gesù non risponde perché non si riconosce in colui che la cananea chiama figlio di Davide. I discepoli vogliono solo che lei smetta di gridare e chiedono al maestro di esaudirla. Tutti che comandano. La donna pretende la guarigione della figlia. I discepoli: falla stare zitta, contentala. Gesù rifiuta di essere preso per un distributore di miracoli. I miracoli avvengono dalla fede di chi crede. Ci troviamo proprio descritti. Quante persone oggi pretendono: se esisti Dio, fa che succeda questo o quello. Ma non si rendono conto che non parlano nel modo giusto.

alle nostre orecchie, ma sono detti che si ripetono. In Svizzera, in alcuni locali, c'erano dei cartelli: vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. Qui però viene messa in risalto la risposta della donna. È vero, signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Alla donna cananea Gesù si dimostra figlio del Dio vivente. Ai pagani Gesù non aveva lasciato le briciole che cadono dalla tavola, ma addirittura ripetuto la condivisione dei pani e dei pesci. Andate a leggere il capitolo 15 del Vangelo di Matteo dal versetto 32 al 38, dimostrando che quanto era valido per Israele lo era anche per gli altri popoli, perché i benefici della creazione non sono per una sola nazione, ma per tutta l'umanità. L'appartenenza alla razza, alla cultura, non contano. Dio passa tra gli stranieri e ritorna a noi con una salvezza che ci viene portata dagli stranieri. Sono le meraviglie di Dio. A noi preme la vittoria dell'umanità, non la nostra vittoria. E ciò che è importante constatare leggendo questo Vangelo, che Dio non ha come scopo di tutelare i nostri interessi privati, materiali e spirituali, ma realizzare per vie impensate la salvezza del genere umano. Quello che meraviglia Gesù è la fede di questa donna. Difatti dice: grande è la tua fede. È la fede della donna che permette che avvenga la guarigione della figlia. Se capissimo questo versetto, avverrebbero ancora oggi tanti miracoli e guarigioni.

Amici, il diverso, l'immigrato, lo zingaro, molte volte fa paura. Non abbiamo che una soluzione per superare la paura. Nella realtà in cui siamo immersi, affiancarci a Gesù, il Maestro, e scorgere il desiderio di vita vera che i poveri e gli emarginati, a volte sprovveduti, hanno e che implorano senza vergogna come la cananea. Noi a volte ci sentiamo superiori e loro invece rivelano l'amore infinito di Dio nella ricerca del vero bene. Pensiamoci un attimo. Dio vuole donare a tutti la vita, la gioia, l'amore. Non chiudiamoci nella nostra autosufficienza e apriamoci insieme a tutti ad accogliere la vita, la gioia e l'amore che ci sono donate a piene mani. Buona continuazione d'estate in armonia con tutti. A risentirci la settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta Un Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, e proseguiamo le nostre riflessioni seguendo sulla mediazione di Maria, seguendo un nuovo articolo del padre giurista Jean Gallo. Ecco, e nella precedente trasmissione ho illustrato un articolo che è apparso in Civiltà Cattolica nel quaderno 3459-3460 dell'agosto del 94. L'articolo che cito ora ha il titolo Maria mediatrice o madre universale, ed è il quaderno Civiltà Cattolica 3495 del 3 febbraio del 1996, e il padre Gallo affronta il problema trattando appunto il problema nella dottrina mariana. Ecco, e dice e parla di un movimento in favore delle mediazioni di Maria. E Gallo dice che di recente alcuni teologi hanno auspicato una ripresa dell'approfondimento delle mediazioni di Maria, un tema molto discusso durante il Concilio Vaticano II. Un'opera collettiva del 1995 propone alcune riflessioni su Maria corredentrice, mediatrice, avvocata, in vista di una definizione di fede sulla mediazione, cioè un quinto dogma mariano, secondo lo specie di Certoni. Il curatore dell'iniziativa spiega chiaramente la sua intenzione: rispondere alla sfida lanciata dal Concilio, che ci chiama ad uno sforzo di maggiore chiarificazione teologica in tema di dottrina mariana. I padri del Concilio non hanno voluto dare una dottrina completa su Maria, anche se offrono un'esposizione penetrante e ispirata della materia. L'autore pone l'accento sul fatto che la dottrina conciliare non può essere considerata come l'ultima parola su Maria e che è necessario un ulteriore sviluppo mariologico. Più in particolare, egli precisa lo scopo dell'opera: delineare e sviluppare i fondamenti teologici che giustificano e richiedono una definizione pontificia della mediazione universale di Maria nei suoi aspetti essenziali quale corredentrice, mediatrice di ogni grazia e avvocata per il popolo di Dio. La mediazione costituisce l'obiettivo essenziale, ma una mediazione con un significato ampio che include i tre titoli di corredentrice e mediatrice, ecco, in un senso più ristretto, limitato alla distribuzione delle grazie, e avvocata. La corredenzione implica una certa mediazione, come anche la missione di avvocata, ma con un compito di difesa o di intercessione. Fa osservare il padre Gallo: lo sforzo dottrinale tende a dare un complemento alla qualità di mediatrice attribuita a Maria dal Concilio. Nonostante l'opposizione di alcuni padri che avrebbero voluto eliminare dal testo conciliare questo titolo, il Concilio Vaticano II lo ha alla fine ammesso. Ha chiamato Maria mediatrice, ma scegliendo un contesto e un modo di esprimersi tali che il titolo non poteva essere ricollegato con alcuna dottrina specifica delle mediazioni. E prendeva posto dopo altri titoli con i quali Maria viene invocata come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, è detto alla Lumen Gentium, capitolo 8, numero 62. Mediatrice veniva usato con il vago significato che poteva dargli la devozione popolare. Eppure, fa osservare il padre Gallo, il testo conciliare dava in seguito qualche precisazione che riconosceva un valore più profondo alla qualità di mediatrice. Sottolineava infatti che questo titolo doveva essere inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico mediatore. Questa osservazione stabiliva un rapporto con la mediazione di Cristo, rapporto che assumeva il suo significato nella dichiarazione successiva, ovvero che l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte. La mediazione di Maria scaturisce dalla mediazione di Cristo e partecipa a questa mediazione che in questo senso rimane unica. Dice il padre Gallo: l'importanza della mediazione mariana viene espressamente sottolineata nel testo conciliare. E questo compito subordinato di Maria, la Chiesa non dubita di riconoscerlo apertamente, continuamente lo sperimenta e lo raccomanda al cuore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto, essi più intimamente aderiscano col Mediatore e Salvatore. La qualità di mediatrice implica dunque un materno aiuto per una più intima unione con Cristo Mediatore.
A differenza del titolo di Corona Redentrice, che è stato intenzionalmente evitato nell'enunciato della dottrina conciliare, il titolo di mediatrice non è dunque assente, anzi ne viene riconosciuto il valore, ma il suo uso ristretto, con l'assenza di ogni dottrina della mediazione, ha deluso coloro che attendevano un'affermazione più elaborata o una definizione di fede. Questa delusione viene espressa dal padre O'Carroll, che trova molto strana la posizione del Concilio Vaticano II. E dice: come potevano dire i padri del concilio che la questione della mediazione non aveva raggiunto la maturità, quando era stato oggetto di ricerca e discussione teologica quasi più di anni oltre il tema di teologia cristiana, specialmente ai giorni del cardinale Mercier, siamo all'inizio del Novecento. Il cardinale Mercier era stato preceduto in questa via dal noto teologo Scheben, che aveva affermato la mediazione universale di Maria. Due commissioni istituite da Papa Pio XI, una belga e l'altra spagnola, avevano concluso che la mediazione di Maria poteva essere definita come verità di fede. Il primo congresso mariologico internazionale del 1950 aveva emesso un voto rivolto all'attenzione della Santa Sede che chiamava Maria mediatrice universale di Dio e degli uomini. Il padre O'Carroll, che ricorda tutti questi fatti, non manca di constatare che Papa Giovanni Paolo II ha riaperto la questione con l'enciclica Redentoris Mater, come vedremo successivamente in dettaglio. Questa enciclica afferma la mediazione materna di Maria, mediazione che, lungi dall'oscurare o diminuire l'unica mediazione di Cristo, ne dimostra l'efficacia secondo i termini usati al Concilio, come detto in Lumen Gentium numero 60. Stimolati all'insegnamento dell'enciclica, il padre O'Carroll e altri teologi vogliono proporre più fermamente la dottrina della mediazione, mostrando che ormai può essere definita come il quinto dogma mariano. Gli altri sono la Divina Maternità, la Virginità Perpetua, il titolo di Immacolata e l'Immacolata Concezione e poi l'Assunzione al Cielo. Allora vediamo questo problema della mediazione sotto diversi titoli. Allora, scrive il padre Galò, il tentativo di ottenere un'approvazione definitiva del titolo di mediatrice ha il merito di suscitare uno sviluppo della riflessione dottrinale su Maria. Dobbiamo inoltre osservare che si pone un problema di opportunità. Il momento attuale della vita della Chiesa favorisce forse il movimento verso una definizione della mediazione mariana? Qui non vogliamo affrontare questo problema di opportunità. Ecco, scrive il padre Galò, il nostro intento è piuttosto di prendere in considerazione il grado di maturazione e di sviluppo della dottrina mariana che appare nei titoli di corredentrice e di mediatrice per verificare una eventuale definibilità. A tali titoli è stato aggiunto nell'opera pubblicata da Miravalle quello di avvocata. Ma questo titolo non ha la stessa importanza essenziale dei titoli di corredentrice e di mediatrice, secondo il padre Galò. Esso si riferisce ad un aspetto particolare dell'intercessione di Maria. Invece il titolo di madre spirituale o madre universale degli uomini appare molto vicino a quello di mediatrice. Dobbiamo riconoscere il suo valore fondamentale in ogni studio sul ruolo di Maria nella vita cristiana. Oltre alla corredenzione e alla mediazione, è dunque necessario valutare lo sviluppo della dottrina della maternità spirituale di Maria. Perciò il nostro sguardo, dice il padre Galò, si soffermerà successivamente su Maria corredentrice, Maria mediatrice e Maria madre degli uomini. E allora affrontiamo il tema specifico della corredenzione e dottrina del Concilio. Dice il padre Galò, in un testo anteriore, pubblicato a proposito delle controversie e dei problemi dottrinali sollevati dal titolo di corredentrice, e cioè fa riferimento all'articolo che ho menzionato nelle precedenti trasmissioni dell'agosto del 1994, abbiamo mostrato che i termini di corredenzione e corredentrice sono adatti per esprimere la cooperazione di Maria alla redenzione. Non suggeriscono un'uguaglianza con Cristo, ma piuttosto una subordinazione nella cooperazione. Solo Cristo è Redentore, Maria è corredentrice, ha cooperato all'opera che ha procurato la salvezza dell'umanità. La sua cooperazione ha attinto forza e valore nell'unico Salvatore. Non si è manifestata in una specie di concorrenza né di azione parallela all'opera di Cristo, perché da quest'opera Maria ha ricevuto la sua missione e la sua capacità di operare. Ella è rimasta sempre in una dipendenza radicale e costante dalla potenza salvatrice di Cristo. Questa dipendenza non significa
che l'attività corredentrice di Maria abbia semplicemente riprodotto le proprietà della redenzione compiuta dal Salvatore. Tale attività ha le sue qualità distinte che vengono dalla sua personalità di donna e dal suo stato di creatura riscattata. Come donna e creatura riscattata, Maria reca un contributo diverso all'opera di Cristo uomo, redentore che personalmente non ha bisogno di salvezza e che riscatta tutta la moltitudine umana. Più precisamente ancora dobbiamo osservare, dice Padre Galò, che Maria in qualità di madre di Cristo ha adempiuto la sua funzione di corredentrice. Ella ha unito la sua offerta materna all'offerta sacerdotale di Cristo. Solo Gesù, il figlio di Dio incarnato, si è offerto in sacrificio nel dramma della croce. Maria ha offerto suo figlio associando il suo dolore materno come partecipazione all'unica redenzione. Il Vaticano II afferma che con tutta la sua vita materna Maria si è unita al Redentore e ha cooperato con lui alla restaurazione della vita soprannaturale dell'umanità. Infatti dice Lumen Gentium numero 61, l'ottavo capitolo, col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel Tempio, soffrire col figlio suo morente sulla croce, ella ha cooperato in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la madre nell'ordine della grazia. Dice il padre Galò, anche se il vocabolo corredentrice non è adoperato, il suo significato viene asserito. Si tratta della cooperazione all'opera redentrice che procura alle anime la vita soprannaturale. Questa cooperazione ha un carattere unico, tutto speciale. È la cooperazione della madre con il proprio figlio, cooperazione che anima tutta la sua attività materna e implica la disposizione di obbedienza, fede, speranza, carità. Presentare la redenzione come verità di fede corrisponderebbe dunque alla dottrina enunciata dal Concilio. C'è un'unione totale della vita materna di Maria col Salvatore nell'intenzione di cooperare alla sua opera. La volontà di contribuire a restaurare la vita soprannaturale manifesta chiaramente che si tratta di una cooperazione a tutti gli effetti della redenzione implicata in questa nuova vita soprannaturale. Il testo conciliare si pronuncia nel senso della corredenzione intesa come cooperazione diretta alla redenzione oggettiva, cioè all'acquisizione della salvezza di tutte le grazie per l'umanità. La cooperazione di Maria non tende soltanto a procurare l'applicazione e la distribuzione delle grazie, ma a restaurare la vita soprannaturale, quindi a ottenere per tutti la salvezza. In questo senso è anche cooperazione unica, perché tutti gli altri cooperatori o corredentori possono soltanto contribuire alla diffusione della grazia già acquisita, all'applicazione della salvezza e di tutti i suoi doni alla vita personale di ognuno. Però, giunto a questo punto, Padre Galò scrive necessità di un approfondimento e dice che una definizione della corredenzione come verità di fede, cioè come nuovo dogma mariano, darebbe dunque semplicemente un valore più irreformabile ad una dottrina già professata dal Concilio. Possiamo sperare in una definizione di questo genere in un prossimo futuro? E fa osservare che alcuni ostacoli rimangono su questa via. Prima di tutto il fatto che i termini di corredenzione e di corredentrice non sono forse stati abbastanza usati finora per designare la cooperazione di Maria. Un periodo di tempo maggiore sembra necessario per far nell'ambiente della dottrina e del culto cristiano maggiore chiarezza. Inoltre sarebbe auspicabile una chiarezza maggiore su alcuni problemi suscitati dalla corredenzione. Per uno di essi è stata proposta una soluzione soddisfacente. È il problema di sapere come Maria abbia potuto cooperare all'acquisto della salvezza universale quando ella stessa aveva bisogno di essere salvata. La risposta è che Maria è stata redenta in anticipo da Cristo prima di essere impegnata nella cooperazione alla redenzione del resto dell'umanità. In quanto è stata salvata e santificata Redentore, ha cooperato con lui alla salvezza degli altri uomini. Ma non sembra che il problema dell'oggetto del merito corredentore di Maria abbia generalmente ricevuto una risposta adeguata. Molti teologi sono del parere che ciò che Cristo ha meritato in condignità, cioè de condigno, Maria lo ha meritato per convenienza, de congruo. In questa condizione ella avrebbe meritato ad un grado inferiore ciò che Cristo ha meritato ad un grado più alto. E qui è la questione, ma come ammettere che Maria possa ancora meritare ciò che Cristo ha già meritato e nel modo più completo?
Il suo merito non diventa senza oggetto? Come soluzione può essere proposta un'altra distinzione. Nel senso proprio, Cristo ha meritato con l'opera redentrice il suo potere di salvatore glorioso che diffonde la grazia nell'umanità. Maria, con la sua cooperazione, ha meritato il potere materno di contribuire alla diffusione della grazia, cioè ha meritato la grazia in quanto deve giungere agli uomini attraverso la sua mediazione materna. Come possiamo attribuire al suo merito col Redentore, così possiamo attribuire al suo merito col Redentore un oggetto specifico. L'attribuzione a Maria di un merito di semplice convenienza può essere inteso nel senso che la corredenzione di Maria non viene da una necessità del piano divino, che avrebbe potuto prevedere unicamente l'opera compiuta da Cristo, ma da una convenienza determinata dalla sapienza divina, che ha richiesto una cooperazione femminile e materna della redenzione. Dobbiamo pure aggiungere che in tale quadro di convenienza quello di Maria appare come merito di condignità. Ricordiamo che esso esiste dove c'è proporzione tra l'attività meritoria e l'effetto ottenuto. Nel caso di Maria, la proporzione si verifica tra l'offerta e il sacrificio fatta dalla Madre di Dio e la maternità spirituale ricevuta per la diffusione della grazia. È vero che la proporzione risulta un dono divino gratuito, quello della maternità divina, ma in virtù di questo dono, la qualità di Madre di Dio è divenuta proprietà di Maria. E questa qualità ha conferito alla sua attività corredentrice una tale dignità che Maria ha personalmente meritato di essere madre spirituale degli uomini. La condignità si manifesta nel legame tra maternità divina e maternità universale. Essa corrisponde allo scambio suggerito dalle parole di Gesù sulla croce: «Donna, ecco il tuo figlio», come detto in Giovanni 19:25. Quale compenso per la perdita del proprio figlio? Maria riceve come il figlio ogni discepolo, cioè tutti gli uomini, in quanto sono chiamati a condividere la vita e la filiazione di Cristo. Conclude su questo punto il padre Galò. La dottrina della corredenzione richiede ancora uno sforzo di riflessione teologica su questi problemi. Certo, la verità essenziale di Maria corredentrice potrebbe essere proclamata e definita senza altre precisazioni, come unione di Maria all'opera redentrice di Cristo. Ma non è forse preferibile che un'esplorazione più profonda della dottrina permetta di chiarire meglio il significato e alcune modalità della partecipazione di Maria alla redenzione? E con questo interrogativo Padre Galò lascia la porta aperta ad ulteriori riflessioni. Dopo aver esaminato il titolo di Corredentrice, il Padre Galò affronta il titolo di Mediatrice per Maria. Nella prossima trasmissione esamineremo appunto questo aspetto della mediazione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400. In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC presenta
1: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Soul, Soul.
2: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
3: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
2: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
3: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il ciel aiuta.
2: Beh sì.
3: Io la trovo molto positiva.
2: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
3: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente e quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due. E Pipolo era molto ironico, gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente scritto, tanto è vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva: ma ancora mi fai lavorare, Federico, ma io ho scritto una enciclopedia. Dico: ma no, guarda, ci divertiamo. E gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo, che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo.
2: Era un contestatario.
3: Beh, diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano valide.
2: Anche nel mondo del cinema?
3: Sì, quindi era difficile.
2: Quindi è vero.
3: Diciamo che la fortuna è stata quella che, chiamandomi Federico Moccia, avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo. E lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
2: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda, sempre sulla spalla. No, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, sì. Chi frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva potuto conoscere bene da ragazzo?
3: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare il cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva perché erano molto spiritosi.
2: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
3: Sì, secondo me era aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
2: Glorioso per certi versi. Beh, da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
3: Ma io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro. C'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto, loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista, e Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto. E un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo. Lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono, eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
2: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto Tre metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
3: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali, appunto, e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo è la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro i cornici e provava ad allargarle. Lei, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
2: E che cosa la preoccupa quindi invece? Di questi
3: Mi
2: ragazzi.
3: Preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluto un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, o si possa uccidere senza quel timore,
2: quasi rendersene conto.
3: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa, prima di fare qualcosa pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
2: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no, è questa semplicità e futilità, la banalità del male, di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto il fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
3: Mi farebbe piacere.
2: Sarebbe d'accordo?
3: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, e ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano Tre metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o non, invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
2: E lei come la conosceva quella realtà?
3: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
2: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
3: sì.
2: Come che i social erano, insomma, un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
3: Sì, praticamente io avevo pubblicato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46, e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
2: parliamo
3: non era
2: allora come
3: 92.
2: Se fossero 100 anni fa.
3: Però 92 era proprio diverso. Il 16 novembre del 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto con la fragola, bandana, se puoi tenerlo in vetrina così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato due poeti e aveva chiuso, e quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia, tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di Tre metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya, e mentre aspettava vide il titolo Tre metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro, dica, me ne dà una copia. Se l'è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto Tre metri sopra il cielo, chiama il numero 06.
2: Ah, quindi il libro poi edito da una casa editrice vera e importante e contemporaneamente al film. Non
3: sì,
2: tanto.
3: Tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
2: avevano
3: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
2: 12 anni dopo.
3: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata, perché faceva proprio un altro genere di libri.
2: L'ha fatta apposta, eh?
3: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti,
2: certo,
3: io non ci ho provato, e quindi è uscito con la Feltrinelli.
2: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni, e poi insomma, a parte che, insomma, credo che Scamarcio le debba molto, perché è stato lanciato da quel film, no?
3: Sì, beh, è stato un momento particolare, perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo, e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante, come era appunto Step, il protagonista di Tre metri sopra il cielo.
2: I suoi figli l'hanno letto?
3: Sì.
2: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
3: Gli è piaciuto molto, perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente, ma nello stesso tempo è profondo. E la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono Tre metri sul Marcello.
2: Tre metri sul Marcello, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
3: Beh, credo che possa capitare. D'altronde, nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
2: non
3: punta.
2: Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
3: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pivolo, perché Pivolo, con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino e Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro, e mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella, perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
2: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin, sì, sì. Che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica In, Stess, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?
3: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare,
2: no?
3: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione il 16 novembre del 92, quando uscì Tre metri sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Dorelli, quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia e la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incastrato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
2: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
3: Io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
2: di sperimentare,
3: è quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
2: Manca anche la scrittura nella televisione.
3: Beh, sì, secondo
2: cioè,
3: me
2: tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
3: Beh, manca sì, la riflessione. Sì. Sì e no, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
2: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, paese di sua moglie. Come mai?
3: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi dove ci sono persone che arrivano a 108, 109 anni con grande facilità e con grande lucidità. Per cui io vedevo la mattina le persone mi dicono: signor sindaco, buongiorno, come va? E cioè, ha 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
2: dove
3: quasi
2: contano
3: magiche.
2: Ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
3: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere di, cioè l'errore che si fa a volte è di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità, e quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte della gente non sa ascoltare. Non c'è niente di peggio di un intervistatore, che per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice attenta si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con grande facilità dai subito un tuo giudizio, no?
2: E qual è il libro che le piace di più?
3: Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè in quello mi piace il confronto anche con lo Zen, l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi con la tua conoscenza.
2: E lei è rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri più giovani.
3: Beh, mi piace osservarli, quindi li invidio molto oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna, e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo, e quindi glielo dico sempre: vivete in maniera piena quello che state vivendo. Perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
2: Lei voleva continuare tutti
3: e io dicevo: voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in uno?
2: Una canzone? C'è la sua canzone? Non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri sopra il cielo.
3: Allora, una canzone che mi piace moltissimo e che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto. È la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babbi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
2: Via il romanticismo. Grazie.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo primo. Capitan Galassia e Ronnie Mandarino. L'universo è talmente grande che sembrerebbe impossibile scontrarsi con qualcosa, ma non è così. Sulla traiettoria di una piccola astronave comparve la sagoma di un terribile pericolo. Theodore Galassia, il capitano della pulce dell'universo, come risvegliatosi da un incubo terrificante, spalancò gli occhi e vide brillare nell'oscurità un ammasso di spazzatura. Prese i comandi e, imprecando, schiacciando e muovendo senza logica tutte le leve che gli capitavano a tiro, cercò di evitare l'impatto. Poi una piccola mano sfiorò il comando esatto. L'astronave schivò il gigantesco discaricasatelliti, una di quelle maleodoranti paccottiglie di rifiuti che da secoli vagavano per lo spazio interplanetario, e riprese la rotta accompagnata dal rumore di ferraglia e dalle luci di 2000 spie colorate che si accesero a festa. Ogni parte della pulce dell'universo, anche la più insignificante, vibrava come se l'avesse centrato un fulmine, ma il pericolo era passato. Il secondo pilota, Ronnie Mandarino, un bambino cinese lunare di 10 anni, dalla pelle biancastra, era riuscito ancora una volta a fare la cosa giusta. Theodore Galassia non disse nulla. Sospirò di sollievo, infilò le dita nel naso e lanciò il proiettile ben più piccolo del discarica satellite, ma altrettanto ripugnante. Ridacchiò soddisfatto e, in segno di tripudio, come sua abitudine, lo scagliò contro i quadranti della cabina di pilotaggio.
1: «Con tutte queste caccole non si vede più lo schermo del radar», fu l'unico commento di Ronnie, che sconsolato fulminò il comandante.
0: Per quanto possa sembrare strano, c'era proprio un comando manuale trafugato da chissà quale museo al posto del più semplice dei direzionali vocali. D'altronde, l'astronave di Capitan Galassia era una tale carcassa da sembrare impossibile che potesse volare. Il motore era un vecchio modello in disuso, potenziato da moltiplicatori d'energia di seconda mano, come del resto la fusoliera e il materiale isolante. L'hard disk era un floppy artigianale formattato un migliaio di volte e i file per la pressurizzazione atmosferica necessari per respirare nello spazio non facevano parte degli accessori. Meno male che c'era Ronnie, che grazie alla sua piccola taglia riusciva a infilarsi negli stretti tubi di areazione e a far ripartire in caso di bisogno il motorino meccanico d'avviamento. Ma non era neppure questo il peggior guaio della pulce. In quella sgangherata astronave mancava perfino l'equipaggio. Così il vecchio capitano, in realtà aveva meno di 40 anni, ma certi giorni ne mostrava 70, e il giovane cinese lunare, imbarcato come mozzo, s'arrabattavano da soli per far andare avanti la baracca. O meglio, il piccolo cinese faceva tutto, mentre Theodore, la cui unica peculiarità era l'inettitudine, era già tanto quando non combinava guai. Lui capiva poco di tutto, figurarsi di astronavi e di comandi, e ripeteva almeno 10 volte al giorno:
2: «Ma cosa ci faccio qui? A me nessuno mi ha mai insegnato come si pilota questa arnese».
0: Sembrerà perlomeno strano che fosse il comandante. Eppure lo era, perché un giorno il Gran Comando delle Nazioni Unite Terrestri gli aveva regalato quello strampalato mezzo di locomozione, aggiungendo il non edificante premio di spararlo nello spazio nella speranza che non si facesse mai più vedere. E Theodore Galassia era finito nell'universo con il suo volto ebete, le sue imprecazioni e le sue caccole. Poi, al primo scalo sulla Luna, aveva reclutato un equipaggio, fra cui Ronnie, ancora più piccolo da sparire dentro la sua tuta spaziale. Era stata quella la prima mossa di Capitan Galassia, per inseguire il grande sogno di trovare il varco per raggiungere il mitico universo parallelo dove i pianeti erano enormi lingotti d'oro attraversati da fiumi d'argento fuso. Bastava arrivarci carichi di sacchi e di bottiglie, riempirli e riempirle e ritornare nel solito universo per fare una vita da nababbi. Quel varco però non si faceva scovare. La misteriosa mappa, la carta furba che spiegava come arrivare in quello sconosciuto altrove, era stata smarrita secoli prima e fino a quel momento nessuno era riuscito a ritrovarla. Molti avevano avuto la sensazione di avercela tra le mani, salvo poi scoprire di aver rischiato la vita per cartine piene di disegni che non portavano molto lontano. I vecchi lupi dello spazio dicevano, quando erano sobri, che i più fortunati erano quelli che ne ignoravano l'esistenza. Troppi avventurieri si erano perduti per cercarla. Ma poi la mappa e l'altra dimensione esistevano davvero? Proprio le domande di questo genere avevano mandato all'aria la grande missione della pulce dell'universo all'indomani del suo primo decollo. Non appena avevano potuto, i marinai dell'equipaggio se l'erano data a gambe. Avevano salutato il capitano con una frase eloquente: «Tu e la tua carta furba ci avete rotto le scatole!» Per loro la carta furba era un miraggio e il capitano uno sciocco che non pagava lo stipendio. Infatti la pulce non si vedeva nemmeno l'ombra di un quattrino e quel manipolo di astronauti, gente infida come nessun altro, si era stufato di quell'uomo pasticcione incapace di pilotare per sua stessa missione persino una bicicletta. Anche Ronnie avrebbe voluto cercare fortuna altrove, ma come poteva? A parte il fatto che era troppo piccolo per cavarsela da solo, c'era di mezzo la parola che aveva dato a suo padre prima di partire. Aveva promesso che sarebbe restato sempre con il suo comandante, perché lo spazio è un posto pericoloso e poi perché, altrimenti, non avrebbe avuto il permesso di imbarcarsi. Così erano rimasti solo Galassia e Ronnie sulla sgangherata pulce. Insomma, quell'astronave, nel suo piccolo, era un vero e proprio capolavoro dell'arrangiarsi e dell'affidarsi alla fortuna, che fino a quel momento aveva soffiato alle spalle di quel capitano buono a nulla, evitandogli perlomeno una brutta fine, ma non la povertà. Le luci delle spie intanto si erano spente. L'astronave, dopo la secca virata, aveva ripreso a viaggiare lungo le coordinate che a occhio e croce non portavano da nessuna parte. Per Capitan Theodore Galassia, da tempo una rotta valeva l'altra, per cui, quasi contento di aver qualcosa da fare, si mise a calcolare con il vecchio personal computer a pile dove fosse diretto il suo trabicolo spaziale. Ipotizzava che forse la carta furba poteva essere in qualche strano posto della volta celeste, ma era per lo più un gioco. Calcolava male, ovvio, però i suoi calcoli, per quanto inutili, gli impedivano di far danni peggiori. Questo era già un grosso aiuto per Ronnie Mandarino.
1: «Zio Deng, pensa un poco a me. Nonno Michelino, dammi un aiutino. Mamma mia, quanta nostalgia!»
0: Si mise a blaterare il piccolo cinese, ripetendo la solita litania con la quale sfogava il nervoso per avere un capitano così pasticcione e incompetente. Certe volte andava avanti per ore, tanto che nessuno aveva mai capito quanti parenti avesse Ronnie. Una cosa era sicura: per quanti fossero, era un bel po' di tempo che non ne vedeva uno, visto che la pulce dell'universo non toccava terra da almeno un anno. Capitan Galassia, d'altra parte, non si dava alcuna pena per calmare il fedele mozzo, Era sempre troppo intento a grattarsi la pancia o, peggio, a mandar giù lunghe sorsate di grappa mercuriana. Le giornate a bordo erano piuttosto noiose. Il discarica satellite vagante e il cambio della rotta rappresentavano gli unici avvenimenti delle ultime 3 settimane, e adesso che erano passati, chissà quanto tempo sarebbe occorso per vivere un'altra emozione. Certo, l'universo visto attraverso gli oblò della pulce era semplicemente stupendo, per chi non fosse troppo abituato a stare là fuori. Ma per Ronnie era diverso. Si era stufato. Stelle e stelle, sempre appiccicate al nulla, come tanti piccoli occhi che ti guardano. Dopo un po' le aveva prese in antipatia. Per fortuna, il piccolo cinese lunare stava per cominciare il turno di riposo. Perciò lasciò che quei malinconici pensieri scivolassero via e si calò nella capsula dormitorio per prepararsi il lettuccio di ibernazione. Caricò l'effetto al massimo, 5 giorni, e si lasciò sprofondare dal gelido fluido avvolgente. Se solo il generatore d'energia non fosse stato così scarico, avrebbe potuto dormire per buona parte della traversata, come ogni astronauta che si rispetti. Al suo risveglio, una gradita sorpresa l'attendeva. Pietra smorta, un grosso meteorite abitato, roteava all'orizzonte. Uno spettacolo davvero speciale. Oltre quel sasso enorme e piuttosto brutto, c'era la grande scia di una cometa che copriva l'intero spazio circostante come se fosse una gigantesca aurora di un sole immenso. Ronnie Mandarino esultò di gioia, corse fino alla mitraglietta di poppa e sparò un grappolo di colpi verso il cielo, sperdendo nel vuoto i proiettili come una pioggia festosa di coriandoli.
2: «Finalmente un po' di vita!» sospirò dal canto suo Theodor Galassia e trangugiò un altro sorso di grappa mercuriana. Poi tirò una puzzetta che fece tremare l'astronave e diede una pacca sulle spalle al vice comandante bambino, che rispose con una smorfia. La cosa importante era che stava succedendo qualcosa e quei due, finalmente, potevano riparare per una breve sosta prima di riprendere il cammino.
3: RNC in blu.
4: RNC 107.4.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
5: La tua

0: my yacht.
1: Yeah. RNC in blu.
2: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare nudi sopra i palazzi,

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami.
3: Un'estate fa.
2: Oggi con Un'estate fa torniamo al 1985. Mettetevi comodi, immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan "l'auto che piace alla gente che piace". Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto Algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
4: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta, meno 11 Torino, meno 10 Cuneo, meno 12 Milano.
2: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve, paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
5: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
2: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate. Dopodiché molta gente si è rilassata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Cabrini e Tardelli,
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente del grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavelle, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consocera, non so se sono salvi o no, ma...
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
7: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
8: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
9: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
10: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: In Italia nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: E ci va a crescere.
1: Signora, siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
2: Sì, sto di fare la Camera mia. Buonasera.
1: Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
2: Ma volete Pascucci, Italo, mio marito?
1: Sì, Pascucci.
2: Ma glielo chiamo subito.
1: Sì.
2: Sta magna due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta. Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Philadelphia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come i colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi e sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
5: Piantala già!
6: Ehi, Miki, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
7: Chuck, io spero che sia stato il tuo stomaco.
8: No, è stato quello.
9: Sembra King Kong.
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

RMC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore, e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace

0: oh Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Segno e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: dei Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: su di noi, in questa notte, oh Signore, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Buonanotte e buona domenica.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Notte di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation, registrazione dal vivo.

0: Abbiamo ascoltato The Lord is my Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche, Cor di Ferro Cardillo, Coro Ingrato. Le voci parallele sono del tenore americano Jerry Hadley, dal vivo con pianoforte, e del tenore tedesco Jonas Kaufmann, con orchestra.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cor Ingrato. Le voci parallele erano del tenore americano Jerry Hadley e del tenore tedesco Jonas Kaufmann. RNC Note di classica. Giovanni Paesiello, concerti per pianoforte e orchestra, rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore. Solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gunley.

Di Giovanni Paisiello, dai concerti per pianoforte e orchestra, abbiamo ascoltato il rondò moderato dal concerto numero 6 in si bemolle maggiore e allegro assai dal concerto numero 2 in fa maggiore, solista Maria Clara Monetti, English Chamber Orchestra, direttrice Stephanie Gondi. Note di classica di Giuseppe Verdi ascolteremo da quattro pezzi sacri Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Roberto Gabbiani, e dalla Forza del Destino La Vergine degli Angeli, Barbara Frittoli, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Roberto Gabbiani. E dalla forza del destino, La Vergine degli Angeli, soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr behaglich, molto piacevole, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Soprano Edith Matiss. Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan.

di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Soprano Edith Mathis, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Herbert von Karajan. RNC, Note di Classica. La romanza da salotto in Italia. Negli ultimi anni del Settecento, l'aria da camera che aveva regnato nelle dimore dell'aristocrazia cedette lo scettro alla romanza da salotto, genere nuovo che, con diverse connotazioni qualitative, accompagnerà la borghesia d'Europa per tutto l'Ottocento e fino ai primissimi anni del Novecento, quando la romanza da salotto cedette a sua volta il posto ad un nuovo genere musicale che si affermò subito con molta rapidità grazie anche all'avvento dei nuovi mezzi di riproduzione e diffusione della musica. Ecco imporsi la musica di facile ascolto e consumo, quella che oggi noi chiamiamo musica leggera e canzonette. Ma la romanza da salotto non uscì di scena. Noi diciamo romanza, in inglese romance, ma di romantico c'è molto poco, quasi niente. Musica sentimentale, gradevole, eseguibile anche con mezzi vocali limitati, da dilettanti con un minimo di talento. A volte anche no. In Italia, i critici dell'epoca consideravano la romanza da salotto italiana semplice musica di intrattenimento, anche se come romanze da camera apparvero brani di molto valore con firme illustri, Rossini, Donizetti, Verdi, Catalani, Pizzetti, Respighi, con versi di D'Annunzio e di Giacomo. Ma quello che ancora oggi tiene alta la bandiera della romanza da salotto italiana è lui, Francesco Paolo Tosti, che nelle sue romanze, un po' scontate, preserva sempre eleganza e buon gusto. Francesco Paolo Tosti, Ideale. Le voci parallele sono di Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato Ideale con le voci dei tenori Luciano Pavarotti e Juan Diego Flores. RNC, Note di Classica. Salve Piemonte. Il brano Spunta al Sul festeggia l'arrivo della luce elettrica a Moncalieri. È stato ed è tuttora molto cantato da solisti e da gruppi più o meno numerosi. Ascoltiamo la versione del coro dell'Accademia Stefano Tempia.

Lo stesso brano, ripreso da Leone Sinigaglia ed affidato ad una grande orchestra, l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti, suona così.

0: Abbiamo ascoltato Spunta al Sul, nella versione cantata dal coro dell'Accademia Corale Stefano Tempia, e poi nella versione per orchestra di Leone Sinigaglia, catalogata con il numero d'opera 31-1 e proposta dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Michele Mariotti.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

I concerti fuori sede. Concerti ai Santi Martiri, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spira, Chiara Banchini. Registrazioni dell'anno 1995. Antonio Vivaldi. 6 concerti per flauto traverso, archi e basso continuo, opera 10. Concerto numero 1 in fa maggiore, RV 433. Allegro, largo, presto. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in Fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV 433. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 2 in Sol minore, opera 10, RV 439, La notte. Largo, presto, fantasmi, largo, presto, largo, il sonno, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in sol minore, RV 439, La Notte. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 3, opera 10, in re maggiore, per flauto, archi e basso continuo, RV 428. Il Gardellino, allegro, cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in re maggiore per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 428, il Gardellino. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. La Chiesa dei Santi Martiri, dedicata a Solutore, Avventore e Ottavio, patroni della città, fu eretta per volontà di Emanuele Filiberto nel 1577, su disegno non documentato ma fondatamente assegnato a Pellegrino Tibaldi, il quale l'avrebbe provvisto da Milano. La chiesa è dunque rara e importante testimonianza del gusto manieristico a Torino, prima dell'avvento del Vitozzi. Un documento del 1612 dichiarava la costruzione compiuta tranne la cupola, opera tra il 1708 e il 1710 di Carlo Giulio Quadro, che disegnò anche gli armadi della nuova sagrestia. Verso il 1680 il padre gesuita Andrea Pozzo affrescò con empito barocco la volta, ma la grandiosa decorazione andò perduta, tolti due particolari, e sostituita nell'Ottocento da quella di Luigi Vacca. La pittura più preziosa della chiesa resta, sull'altar maggiore, la pala della Madonna coi tre santi martiri, di Gregorio Guglielmi, dipinta a Torino tra il 1765 ed il 1766. Altri dipinti dello Zuccari, San Paolo, del Guala, San Luigi Gonzaga, del Taricco, Sant'Ignazio in Gloria, affresco sulla volta della sagrestia. Al presbiterio due splendidi candelabri di bronzo. La facciata è ornata di nicchie di statue barocche in legno dorato di Francesco Borelli. Nell'interno le sepolture dello scrittore e filosofo Giuseppe De Maistre, morto a Torino nel 1821, e dell'eroico sindaco Bellezia, che si prodigò durante la peste torinese del 1630. L'altar maggiore è considerato opera bellissima di Filippo Juvarra, perché ne esistono suoi disegni del 1730 e lo stile dell'opera è giudicato juvariano dagli esperti. Tuttavia l'altare, costruito sul finir del Seicento dai Carlone, padre e figli, colpito da bombe durante l'assedio del 1706, fu ricostruito tra il 1708 ed il 1728. I disegni di Juvarra potrebbero dunque riferirsi a modificazioni apportate dopo il 1730. Quanto alla nuova sagrestia, i cui lavori cominciarono nel 1733, i recenti studi su Bernardo Vittone presumono possibile un intervento dell'architetto per la sopraelevazione della cupola verso il 1752. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. Le note relative alla chiesa sono tratte da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi. Antonio Vivaldi, concerto numero 4 in sol maggiore, per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 435, adagio allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Sol maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV 435. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi. Concerto numero 5 in Fa maggiore, opera 10, RV 434. Per flauto, archi e basso continuo. Adagio allegro non molto, largo e cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in Fa maggiore, opera 10, RV 434, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 6 in Sol maggiore, RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in Sol maggiore, RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, da Orfeo e Euridice, Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

di Christoph Willibald Gluck. Abbiamo ascoltato da Orfeo ed Euridice Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Carl Philipp Emanuel Bach. Sinfonia in Mi minore. Allegro assai. Andante moderato. Allegro. Accademia Montis Regalis. Direttore Bartold Kaiken.

Di Carl Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sinfonia in Mi minore. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Christian Bach. Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Allegro, andante, allegretto, allegro. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken.